0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Perché? Perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: You're listening to Dance With Us.
11: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Glitterbox Radio Show. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire.

0: ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
0: M2O. 1990.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: 2 Old 1998.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

musica.

0: dell'estate di M2O.
1: DJ time.

0: lo get fare. Questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2O DJ Time.

0: l'oroscopo di oggi. Ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: DJ Time.

0: Resurrection.
1: In the mix.
2: Walter,

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Valtteri, buongiorno, e a me.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.

0: Vabbè, ma se l'inizio è questo, se l'inizio è così, che uno non si ricorda neanche, da parte mia potrei anche non ricordarmi cose questa mattina, ma come mi chiamo, allora altro che benvenuto nella famiglia.
1: Welcome to the family.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno miei cari vicini, mancano 5 minuti alle 6. Devo capire se mi ricordo esattamente quali sono i tasti da schiacciare, quali sono le corde da toccare al 342-6543-210. Entrate, venite con me, perché la sveglia degli altri fa un rumore, la nostra è un po' diversa. Senti un po' come fa.
2: Fa tic-tac, tic-tac,
0: tic-tac. Siamo tornati e si capiranno da un paio di cose, quelle due o tre cose.

0: fai entrare lei che ha una bella faccia, guarda.
1: Buongiorno.
0: Chi è? Dite il nome e la città, raga, buongiorno.

0: buongiorno.
1: Ciao
0: Lorenzo Grosseto, ben tornato.
1: Anche lui,
0: anche io oggi rientro dalle ferie.
1: Sai che si sente dalla voglia proprio che ci metti anche stamattina.
2: Oh, ora sì che prima
1: ciao,
2: no.
1: Ciao,
2: dai,
1: ragazzi.
2: Walter, che non si vedeva allora. Buongiorno.
1: Toscana.
2: Dai.
1: Toscana, credo.
3: Buongiorno, Walter.
1: Ciao.
3: Bentornato.
1: Cosa? Aspetta, indovino la regione. Può essere una rubrica nuova che è Calabria. Può
3: Maria Antonietta da Nardò.
1: No, Lecce, è vero, ha ragione, perché era un po' aspirata. Che è?
2: Walter, stamattina col pensiero di risentirti non ho dormito.
1: Carina,
2: sono partita anche prima del

0: luce e gas che sono un salto nel buio. Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Dai, che sta per iniziare il programma.
3: Canale 715, digitale terrestre.
2: Sempre con voi, sempre con voi dalle 6 alle 9, anche in

0: nuova tornata o una canzone vecchia? Ve ne do una a uno.
1: M2O.
2: Walter, che ingresso!

0: per una soluzione di continuità.
1: Non c'è soluzione di
0: continuità. No, qua ci tengono che siamo in forma, capito? Che rimaniamo in forma per tutta la stagione. Quindi pochi caffè.

0: Buongiorno Walter.
1: Ciao, ci inizia tu.
0: Inizia da Roma.
1: Roma c'è, ve lo dico che a Roma appena parte il morning show di M2O spengono tutti gli altri. Io lo so che è così.
0: Bentornato.
1: Grazie.
0: Quando torni tu vuol dire che è finita l'estate.
1: Quindi sono una cosa brutta io. È così.
0: Ciao, io la frase che ho adottato di più quest'estate è stata mamma mia che caldo.
1: È vero, ragione,
2: quante, come poi
1: caldo. Caldo.
0: E la canzone che abbiamo ascoltato di più quest'estate
1: quella?
0: Era Amore disperato.
1: Quella di Nada, ragazzi.
3: È tornando, sì. è tornando.
1: È tornando, vedi che lo dice la canzone stessa, Cinzia.
3: È tornando.
1: Ma com'era quell'amore lì? Dedicato a quelli che hanno incontrato un amore e poi scoperto disperato.
3: Lei ballerà tra le stelle.
1: Vale anche al maschile, lui!
3: Scoprirà l'amore.
1: Ma l'amico Mauro Biclini è sveglio, è con me a

0: Oh, Walter, finalmente sei tornato.
1: Sono
0: basta,
1: qua.
0: Non se ne può più. Cioè, accendere la radio alle 10, 6 meno 5, 6 e non sentirti

0: spazio ce n'è anche per voi, ci mancherebbe.
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao, sono però grazie.
1: Antonio da Bergamo.
0: Ciao Antonio.
1: Ho fatto un mese quest'estate, il mese di agosto, a Terni.
0: Vedi, quelli che si sono spostati, per esempio, c'era una frase lì a Terni che ripeteva.
1: Ormai ho imparato il loro slang.
0: Com'è?
1: Specialmente del luppizzicarolo.
0: Cos'è luppizzicarolo?
1: Non farlo a muffa.
0: Non farlo a muffa, mi piace, è la canzone che hai ascoltato di più, fammi sapere.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao, raga.
2: Era ora che ricominciassi a lavorare.
0: Ah sì, solo per quello.
2: Dai, che sono già le 6:04 minuti e stiamo già

0: oggi è così, eh.
1: Sono veramente contento anch'io, che sei tornato.
2: Anch'io. Dov'è che sei?
1: Vai con un altro anno insieme, Angelo, Misano e Gerard da Bergamo.
2: E allora iniziamo adesso, tutto l'anno insieme.
3: Excuse me, we are two. Yeah, me and my girlfriend. What? No, no, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, alright?

0: chiamata? Era una canzone nuova o vecchia?
1: Ma buongiorno, finalmente.
0: Ciao,
1: ma finalmente, Valterino.
0: Fatemelo pensare.
1: Buongiorno a tutta la famiglia, buongiorno a te, bentornato.
0: Grazie.
1: E dai sempre il massimo.
0: Dai, ci proviamo, l'idea è quella.
1: Come fai sempre?
0: Come faccio sempre?
1: Sono la Barbara da Firenze.
0: Barbie, ciao, baci, ciao.
2: Buongiorno Oscar, bentornato.
0: Sì, allora mi chiamo Walter Pizzulli, ma voi se volete potete cambiarmi il nome come vi va.
3: Ciao Medeo.
0: Come volete, non c'è nessun problema.
2: Ciao Walter, ciao. Sono davvero contentissima che tu sia tornato.
0: Grazie.
2: Io ho continuato ad allenarmi in palestra la mattina, ma senza la tua compagnia e quella della family non è stata la stessa cosa.
0: Adesso io faccio il preparatore atletico, capito che...
4: No!
2: È durato tantissimo. Non vedo l'ora inizi questa nuova stagione insieme.

0: nuova oppure è tornata una canzone del passato.
1: Buongiorno Walter e bentornato Andrea. Ciao. Da Ventimiglia.
2: Liguria, sì.
1: La frase che ho detto di più è Anto, fa caldo.
0: E vedi che può essere che per esempio rivedendo o riguardando qualcosa in televisione o anche uno spot ti sia tornata quella frase.
3: Antonio, fa caldo.

0: fosse così, mi mancavi tanto. La mattina grazie, accendevo ragazzi, la radio, un ceri, che tristezza.
1: Ma potevate venire tutti sotto casa mia, scusami.
2: Buongiorno, cuoricino, sono Veronica da Pavia. Che bello no, sentire la tua voce.
1: Carini che siete,
2: guarda,
1: ciao.
2: La...
1: Ma quanti siamo?
2: La ricorrente di quest'estate per me è stata... Ma che caldo fa?
1: Ma che caldo fa? Mi date

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.

0: Buongiorno a tutti.
1: Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: on M2L sound like this.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

mandiamo altro spazio a certi assassini. Non guardano in faccia neanche ai bambini. Da un mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forte.

Luigi D'Agostino, un mondo migliore. Sai perché? Se siete arrivati in ritardo questa mattina, abbiamo notato che la nostra sveglia è diversa da quella delle altre, ma un po' lo sapevamo. La nostra fa così. Senti? Morning show di MD.

0: da Torino. Ciao, finalmente ci risentiamo. Che allora, bello.
1: Ciao tesoro, mi potete aggiungere Elisa da Torino, per favore? Grazie, cara. Boris
2: Barilla, passione mediterranea.
1: Allora, perché questo?

0: avrebbero rubato a te dei degli ascoltatori.
1: No,
2: non si fa, raga, cosa dite, raga?
0: Ma adesso mi sono divertita, mi è piaciuto, ma
1: che... E tu adesso che decisione prendi? Stai con me o stai con loro?
0: Scusi, non sanno cosa siamo.
1: Brava.
0: Noi

0: eso, vai.
1: La Barteri, leva de Yerbina da gente.
2: Questa indie Mike non ce l'hanno, capito? Che
3: vedi, eh. Allora, adesso torniamo seri.
2: Ah, è normale qui.
3: Masterpiece dei Gazebo.
2: Sì, a proposito di canzoni ricorrenti, questa invece è una canzone legata al passato degli anni 80. Hai visto che ho detto anni 80? Tra le buonissime ragioni, quella per stare nella famiglia del Morning

0: esserci, cioè di non perdersi neanche un minuto. Allora andate su Instagram, Walter Pizzulli, ultimo video postato, e lì troverete tutto. Intanto, qual è stata la frase che avete ripetuto di più in famiglia, in gruppo, nella vostra comitiva, perché magari qualcuno l'ha tirata fuori ed è diventata portante per tutta l'estate? C'è stata una canzone ricorrente? È una canzone nuova o una canzone che è tornata per esempio dal passato? È gara oggi!
1: Ciao Walter, buongiorno!
0: Ciao!
1: Bentornato e dai, grazie, che si ragazzi. Ricomincia con la stagione nuova.
0: Stagione
1: un
0: nuova,
1: saluto a tutti. Ciao, vedi, family, allora, Milena da Varese.
0: Da Milena, vai sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, e scrivi ci sono. Ecco, scrivete solo ci sono, così so che ci siete nel primo appuntamento. Vai.
2: Walter, oh, buongiorno, Nico d'Andria.
0: La Puglia sveglia.
2: La parola fissa di quest'estate è sempre stata Civas.
0: Ma Civas nel senso, non
3: capisco. Cavarteri, levate gli erbina, sta gente.
0: No, levate gli Civas.
4: Ciao, super Walter. Ciao. Merate c'è. Bentornato.
0: Allora, grazie. Segnate che Merate è Monza Brianza, vero? C'è, quindi mettete che
5: buongiorno
0: c'è.
5: Walter, Mattia da Treviso, ovviamente presente, bentornato. E volevo solo grazie, dirti no, che da oggi ci sarà anche la mia compagna Moira che ascolterà M2O.
0: Moira, è nuova, mettete Moira, che è la compagna di Mattia.
5: Okay. Che prima che tu andassi in ferie assieme a me ha ascoltato un paio di puntate.
0: L'abbiamo presa?
5: Hai fatto colpo anche su di lei, quindi abbiamo un nuovo ascoltatore.
0: Grande Moira, ti voglio
5: la
0: bene.
5: La canzone che abbiamo canticchiato di più quest'estate è Partenope dei The Colors, oh, assieme sì, a Serena Braccale.
0: Vero, grazie,
5: ciao
0: grazie
5: a tutti.
0: Dopo la metto per te,
6: buongiorno,
0: per Moira.
6: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao,
6: io
0: nuovo.
6: Nuovo, è il primo giorno che ascolto MDO da quando è tornato. Bella, Walter ragazzi. Pizzulli.
0: Allora, cioè, secondo me lui si era messo in stop, capito? Anche un po' per protesta, ma è tornata. Le donne ci sono.
7: Walter, buongiorno, bentornato.
0: Grazie.
7: Allora, sono Ania di Empoli, la cubana.
0: La cubana.
7: La frase che dicevo quasi tutte le mattine era: ma quando torna Walter?

0: di Samurajay, oppure è tornata una canzone che invece appartiene al passato? Com'è che...
1: Fatto desiderare quest'anno. Comunque bentornato. Grazie, perché la tua famiglia ti stava aspettando.
0: Ma anch'io aspettavo.
1: Forte abbraccio.
0: Ciao, ciao. Ma i bimbi ci sono già, anche se non hanno ricominciato la scuola, non tutti almeno.
2: Ciao Walter. Ciao. Sono Sara di San Giorgio Iori.

0: la prima puntata.
1: No, Walter, Merate è provincia di Lecco.
0: Ha ragione, me l'hanno detto in molte. Lecco non è Monza e Brianza.
2: Walter,
0: scusa.
2: È tornato. Ciao. Daniele da Castelmaggia.
0: Dov'è, Dani?
2: La frase che no, quest'anno in agosto era tutto a posto per agosto.
0: Tutto
2: a posto per agosto. Grande.
0: Ora sì che vi riconosco.
3: La famiglia.
0: Tutto a posto per agosto. Tutto a posto per agosto. Vabbè, dai.

0: le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

every day.

0: Walter.
1: Sono qua.
0: Ehi, hey, Walter.
1: Sono qui.
0: Walter. Qualcuno hai visto Walter?
1: Devo fargli dire what is love al ragazzo da Trinidad. Oh baby, baby, don't hurt me. Buongiorno miei cari vicini e buongiorno miei cari vicine. Mancano 10 minuti alle 7 della mattina, perché manca sempre qualcosa nella vita in generale.
0: Beh,
1: non manca invece la musica del programma, che non è un programma qualunque, perché sapete che il programma che è tornato per la stagione nuova, prima puntata, è della
2: la famiglia.

0: messaggi che arrivano questa mattina anche di amici nuovi, senti.
1: Oh, ma che bella novità, non avevo mai sentito sta radio. Grande, sto andando in piscina. Carico!
0: Allora, abbiamo preso uno da

0: puoi chiamare per esempio
1: Amedeo,
0: oppure se vuoi mi chiami Oscar. Fammi sapere qual è la radio che hai mollato per stare con me, con noi, perché noi di qua in poi non ci fermeremo più.
2: Finalmente si è arrivato. La tua assenza è stata veramente tremenda.
0: Perché per poter riuscire a capire la presenza devi far sentire l'assenza. Grazie.
2: Tutto rispetto per il tuo collega.
0: Ma ci mancherei. Colleghi, mi hanno sostituito in due, li ho salutati sia Clark che Joe. Vi voglio bene, ragazzi. Grazie.
2: Un abbraccio da Rosario.
0: Rosario, da dove? Ciao.
3: Buongiorno, Walter.
0: Ciao.
3: Buongiorno, famiglia. Non ti permettere mai più. Okay. Di stare via tutto questo tempo.
0: Sai come l'ha detto Andrea? Vi ricordate Zekila? Chi è che
4: non ti permettere mai più. Mai più. Ok? Va mai più!
5: Va bene!
4: Mai più!
0: Ah, non mi permetterò
4: non
0: mai.
4: Non ti permettere mai più. Mai più.
0: Mai più.
4: Ok? Mai più!
5: Va bene!
4: Mai più!
0: Non succederà mai più, non succederà. 8 minuti alle 7. La famiglia del Morning Show.

0: l'avete scelto? State con me, state con noi anche in questa stagione da Blitz. Mancano 3 minuti alle 7 della mattina, molti se lo stanno domandando. Ve lo siete chiesto?
1: Beh.
0: Certo che c'è anche questa mattina nella stagione nuova. Tra poco inizieremo a giocare al quiz.
2: Arriva, arriva, arriva.

0: e che ho postato un video sul mio account su Instagram, Walter Pizzulli. Seguitemi anche lì, e lì sotto vi ho chiesto, visto che è dedicato proprio alla prima puntata della stagione nuova, di lasciare, solo se ci sarete anche nelle prossime puntate, ci siete oggi, traccia del passaggio con il vostro nome, la città, quello che volete potete scrivere, l'importante è che scriviate ci sono, ma non li cito, siamo in
1: tanti. Non mi sveglio il mattino se non ascolto Walterino.
0: Mi fa piacere.
1: Non ascolto Walterino.
0: Chi sei?
1: Bentornato Daniele,
0: ciao, ciao amico mio, ciao Daniele.
2: Come
0: ciao.
2: Diceva il nostro grande Edoardo De Filippo.
0: Che diceva Edoardo? Lui diceva una frase che è rimasta attaccata a me per tutta la vita e credo che mi accompagnerà per tutta la vita, e cioè che gli esami non finiscono mai. Ma ne era un altro.
2: Da passata.
0: Ah, è vero. È passata?
2: E diciamo che con il tuo ritorno questa nottata è passata. Carini. Finalmente.
0: Grazie ragazzi.
2: Bentornato Walter, bentornata famiglia.
0: Ciao
2: Fabio, grazie. Da Castellammare di Stabia.
0: Ciao Fabio, cercherò di fare bene, meglio che posso anche in questa stagione per svegliarvi e accompagnarvi. Ele!
3: Buongiorno Walter, ciao. Bentornato.
0: Grazie ragazze.
3: Finalmente, finalmente.
0: Quanto è passato, tanto?
3: Bentornato, ciao. Non ne potevo più delle altre radio.
0: Come delle altre? Ah ecco, mi fate sapere cos'è che fanno sulle altre radio quando io non ci sono, giusto per sapere. Io non ho ascoltato evidentemente, ma giusto, cioè, ci copiano così.
4: Beh.
0: È vero?
5: Che vabbè. Bello ritrovare, vabbè. Amico Walter.
0: Dai.
5: Ti abbraccio.

0: Walter, e cos'è tutta questa calorità?
1: Non se n'è andata, fa caldo ancora, eh! È il calore della musica, del morning show di M2O, mi piacerebbe dire, ma in realtà è proprio la temperatura là fuori che è, capito?
2: Oh, Walter, come faccio caldo?
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Tutti pronti a giocare?

0: sono Walter Pizzulli e anche per questa stagione nuova vi regalerò la lampada del morning.
1: M2O M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit TV.

0: abituare alla sveglia presto.
1: Ciao,
0: capito?
1: Walter, ciao, bentornato.
0: Allora, perché la sveglia, quella del morning show di M2O, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con me, Walter Pizzulli, uomo della sveglia. E funziona così, e suona così. Senti che suono che ha. Avevate bisogno di una svegliata. Ve la do. E qualcuno se lo chiede, scusa, non ho capito il nome del programma di questa radio di M2O. Morning show di
2: M2O. Buongiorno. Sveglia, sveglia, sveglia. Sono le sette già.
0: Anche nella stagione nuova, quindi è così.
2: Caffè che fuma,
0: fuma.
2: Radio M2O.
0: State ascoltando Radio M2O, che è qua. Ve la ricordate la storia del

0: Arriva.
1: Vai tutti!
2: Arriva. Solo su M2O. Oh, anche per questa stagione, diffidate dalle pessime imitazioni. Allora adesso il quiz off, fermi, adesso stop alle telefonate, sapete, al televoto, anzi, che non c'è.
3: No.
2: Mi piace dirlo anche per la stagione nuova. Non mi saluti mai Sergio D'Alissone, Walter, bentornato Domenico e Francesco. Buongiorno ragazzi, Abruzzo, dall'Abruzzo, ciao. Monia da Grosseto, non mi saluti mai. Zio Walter, bentornato Matteo dalla Val di Susa. Francesco da Salerno, Giuseppe da Mattina Franca, mamma quanti siamo. Quando ho ricominciato stamattina? Ho detto figurati se ci sono tutti.
3: No.
2: E invece ce ne sono anche di più, finalmente ci stavamo aspettando. Ciao Gian Focaccia, ci direi e dire che ci sei mancato è scontato. Ciao, te lo volevo dire anch'io. Ciao Isabella, un bacio. Non saluti mai Alessandro da Cesar, ma non mi chiami mai.

0: Angela da Galatone, provincia di Lecce, non mi saluti mai. Non ci saluti mai. Alice, Simona, Mario da Novara. E poi bentornato Walter. Buongiorno Sala da Perugia. Ma Sala con la... perché è cinese Sala. Ciao Sala, un bacio. Walter, non ci saluti mai, Francesca e tutti gli altri. Allora dai. Arriva.
1: Dimmi già.
0: Per quelli appena arrivati, per la prima volta siete capitati in un programma che è un po' diverso, tutte le mattine dal lunedì al sabato. Io mi chiamo Walter Pizzulli e sono un po' triste perché la signora in realtà non si è fatta sentire. Cioè la signora che dice che sta sempre con me più che col marito.
2: Buongiorno Walter.
0: Eccola.
2: Sto più con te che con mio marito.
0: Anche per la stagione nuova, ragazzi. Allora, cinque colleghi alla macchinetta del caffè, il primo giorno di rientro dopo le vacanze. Ognuno stringe la mano a tutti gli altri, ok? Sono cinque colleghi misti e colleghi e colleghe. Pronti? Fanno soltanto questo gesto, stringono una volta la mano a tutti gli altri. Mi raccomando, quante strette di mano in totale contate? Allora, cinque colleghi alla macchinetta del caffè, oggi è facile però, il primo giorno, quindi poi il giorno di rientro, questi si ritrovano davanti alla macchina del caffè dopo le vacanze e ognuno stringe la mano a tutti gli altri una volta per salutarsi proprio dopo le ferie. Quante strette di mano contate in totale? Datevi da fare, si gioca mandando un messaggio al 342-6543210, basta il vostro nome, la città, le regole sono le stesse, entro le 8 della mattina, prima delle 8 vi chiamo io, doveste vedere uno 02, sarò io che ovviamente tra tutti gli altri avrò scelto quello, quella, quelli che avranno risposto correttamente e che andranno in diretta a dirci qual è la risposta corretta. Cerchiamo un numero, evidentemente. Oggi si vince la lampada, quella che cambia colore in base all'umore.
3: Raga.
0: E uno dice: è facile,
3: no,
0: nulla è come sembra.

0: Tutto è tornato come prima, ma anche se nulla è come sembra. L'unica cosa che sembra, che deve sembrare, che tutte le mattine saremo qui dalle 6 meno un quarto alle 9 nel programma della famiglia. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia e gioco con voi. Avete meno di un'ora da questo momento, entro le 8, quando arriverà la telefonata bella che vi regalerà la lampada, quella con la scritta il morning show di M2O che cambia colore in base all'umore. Provate a rispondere col vostro nome, la città, veramente serve poche, tipo 20 secondi, con un numero. Il numero che sto cercando è compreso fra 0 e 25. 5 colleghi alla macchinetta del caffè il primo giorno di rientro dopo le vacanze. Ognuno di questi stringe la mano a tutti gli altri una volta. Si salutano, no? Dopo le ferie, come avete fatto voi, come facciamo noi. Quante strette di mano in totale? 342-6543210. Datevi da fare, perché stanno sbagliando tutti?
1: No!
0: Qualcuno c'è che invece... Allora, la regola è, per quelli appena arrivati che volessero giocare per la prima volta con noi, tutto quello che sentirete in onda, alle volte io dirò palesemente
1: no.
0: Quando dico no, perché sbagliato. Non dovessi dire no, vuol dire che potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere.
2: Ciao Germano da provincia di Udine. Per me sono 16.
0: Germano da Udine dice
1: Batterino,
0: 16.
1: Buongiorno Alfonso da Forlì. Sono 25.
0: Vedi, tra 0 e 25 il numero che sto cercando. Vai Sergio, tocca a te.
3: Sono 20 stretti di mano.
0: 20 dicono. Gabri! Ciao!
4: Walter, buongiorno e bentornato! Sei mancato!
0: Anche voi! Ciao!
4: Gabriele da Pavia.
0: Ciao Gabriele.
4: Le strette di mano sono 23.
0: 23 strette di mano. Vengo presto a Pavia, qualche giorno, il 26 di settembre. Sarò in piazza Mortara, piazza Silvabella. Ci vediamo lì, ma poi ve lo racconto, c'è tempo.
5: Buongiorno Walter, Marco da Catanzaro, sono 16.

0: No!
1: Secco, Davide!
2: Ciao Walter! Per me sono 20 stretti di mano.
3: Ciao Walter, ciao. Sono Ezio d'Albero Bello.
1: Albero Bello.
3: Secondo me
1: bello,
3: si stringono la mano 10 volte.
1: Dice 10,
3: speriamo di vincere,
1: ciao,
3: questa lampada.
1: Chi può dirlo,
3: per i miei figli.
1: Entro le 8 del mattino lo saprai, Ezio.
4: Ciao Walter, Luca da Mozzeno. La risposta è 20.
1: È 20.
0: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Come lo volete l'aiuto?
5: Incotoliva, l'aiuto lo vogliamo.
1: Incotoliva. Io invece non ve lo do incotoliva. Senti? Un aiuto nuovo che si capisca proprio. Ho chiesto proprio alla direzione di questa radio.
6: Ma lei bomba.
1: E fin qui uno dice, vabbè, allora. E mi dicono che è una canzone che potreste anche aver conosciuto altrove, anche in italiano, senti. Ridi, ridi. Senti, senti. Allora io vedo una fattoria. Potreste contare gli animali, per esempio. Quindi al posto di ya-ya-oh in cinese fanno il ta

0: meme che ho sentito su TikTok. E mia figlia ha detto: non è un meme, guarda che è un trend.
1: Ti faccio i compiti.
0: E io lì ho fatto partire un gnignè che magari parla storico.
1: Ti lascio con i tuoi gnignè.

0: feste. Ognuno stringe la mano a tutti gli altri una volta per salutarsi proprio dopo le ferie. Quante strette di mano in totale? Giocate al 342-6543-210.
1: Valtteri, sei tornato. Alleluia, bellissimo.
0: Alleluia, mi piace.
2: Bene. Buongiorno Valterino, bentornato.
0: Grazie raga, fate una conta, entro le 8, dai.
2: Federico da Catania.
0: Ciao,
2: allora
0: Fede.
2: Sono 24 strette di mano.
0: 24?

0: Datemi un secondo e poi metto gli 8883.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
10: Medico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 GB. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 GB. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: chi ha fatto il remix di questa canzone, che è Mario Fargetta, ma in realtà è il Quizzo. I cinque colleghi alla macchinetta del caffè, beati loro perché gli funziona a loro la macchinetta del caffè. Primo giorno di rientro dopo le vacanze, ognuno ha stretto la mano a tutti gli altri. Quante strette di mano avete contato? Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O,
1: M2O, DJ Station. Trionfa la AfD in Sassonia-Anhalt, l'ultradestra vola oltre il 44% con un'affluenza record dell'80%.

0: maggioranza assoluta e quindi non ha i numeri per governare da sola, crolla la CDU del cancelliere Merz che dimezza i consensi, festeggia la destra europea, allarme delle opposizioni. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta una prospettiva lontana. Un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami e si scontra con alcuni veicoli, 5 morti e 5 feriti. Sono in corso le indagini per accertare quanto accaduto. La Formula 1, impresa storica di Kimi Antonelli a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore, il ventenne della Mercedes, leader del mondiale piloti, vince il GP d'Italia dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto. Disastro Ferrari. Il calcio finisce 1-1 la super sfida tra Juve e Milan allo Stadium, pari anche Parma e Monza e Bologna-Sassuolo. Il Frosinone batte il Venezia 3-2 stasera, Udine-Lazio. La pallavolo si ferma al tie break di fronte al pubblico di Istanbul, il sogno dell'Italia di fare l'amplen dopo i mondiali e olimpiadi. Le azzurre di Velasco cedono in finale agli europei facendosi rimontare dalle padrone di casa. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono di misura 55-52. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia con sole e caldo prevalenti, in mattinata qualche nube in più al nord, nel pomeriggio instabilità e un aumento al settentrione dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specie a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.
2: Ma l'estate è finita, 36 gradi.
3: Oh, Walter, come faccio caldo.
2: Pronti a giocare col quizzo? Datevi da fare prima Technotronic, quelli di Pump Up The Jam.
1: Old.

0: stagione e vi stavo leggendo. Ma grazie.
1: Sponsor by
2: Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
0: Arrivato! Arriva. Tutte le mattine! Dimmi.

0: rispondere a questo semplice momento dedicato proprio alla macchinetta del caffè di questi cinque colleghi che arrivano con il primo giorno di rientro, si ritrovano dopo le vacanze e ognuno di loro stringe la mano a tutti gli altri una volta. Si salutano. Quante strette di mano in totale? Sono cinque colleghi, eh? Si gioca via messaggio al 342-654-3210. Come dite, non avete fatto in tempo a segnare il numero perché siete nuovi della famiglia?
1: Beh,
0: 342 è il prefisso, il numero è un countdown anche per la stagione nuova del Morning Show di M2O.

0: Esattamente, evidentemente uno di voi, una di voi, un gruppo di voi si porterà a casa la lampada, quella che cambia colore in base all'umore, con la scritta il morning show di M2O.
1: Ciao Walter, no. Agostino da Messina. Per me sono 120 strette.
0: Allora 120, quando la sparate grossa anche per la stagione nuova, vi mettiamo a riflettere nel pensatoio su quello che avete detto. E il pensatoio ha una base che fa così. La tata.

0: È sbagliato. Allora, sono 5 colleghi alla macchinetta del caffè, ognuno stringe la mano a tutti gli altri una volta sola. Ivana!
1: Ciao Super Valterino, sono Ivana da Piacenza.
0: Ciao.
1: Bentornato.
0: Grazie,
1: mi sei mancato tantissimo.
0: Anche tu, anche voi. Ciao Ivana.
1: Io dico che le strette di mano sono 16.
0: Allora, 16. Ciao. Il numero che sto cercando è compreso fra 0 e 25. Non ho detto no a Ivana, quindi potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere.
2: Ah, Valteri, Rocco da Bolzano.
0: Ciao,
2: dovrebbero essere 20.
0: Rocco è un nome tipico di Bolzano, vero Rocco?
3: Ciao Walter, sono Carolina di Lecco.
0: Ciao.
3: Le strette di mano sono 9.
0: 9, dice Carolina.
4: Buongiorno Walter, le strette di mano sono 20. Ersilia da Trento.
0: 20, molto detto il 20.
5: Dacci un aiuto. Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete?
6: Il piemontese Walterino.
0: Anche per la stagione nuova proveremo a darvi una mano e ovviamente degli aiuti che arriveranno anche in piemontese, ma questo non è in piemontese. Caso riconosceste questa soundtrack, colonna sonora, è un po' datata però sarebbe cosa fatta. Lui aveva i capelli tipo i miei.

0: Beh, nel primo giorno di rientro ognuno di loro stringe una volta soltanto a tutti gli altri una mano. Quante strette di mano in totale? Tra poco l'aiuto.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Martin Garrix, Tiësto.
1: Solo su M2O.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Devo sigillare il pavimento.
9: Hai già la soluzione in mano.
8: Anche su superfici diverse?
9: Sì, hai la soluzione in mano.
8: Ma non voglio mica rifarlo domani.
9: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
13: Cortilia, che piano?
12: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: on. Let me do it. Sound like this. Let me do it.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve

0: saluto, ragazzi.
1: Vai. Ciao Valterino, Tiziana da Domodossola e per me sono 15.
2: Sono 15?
0: No, è sbagliato. Il numero che stiamo cercando è compreso fra 0 e 11, va.
2: Dai che mi aiuta, vai.
3: No, no.
0: È sbagliato quello, 15 no.
4: Buongiorno Walter. Ciao. Salvatore d'Aprilia. Per me le strette di mano sono 25.
2: 25? Troppe, di meno, di meno. Di meno, di meno.
0: E quindi un no.
3: No.
0: Sono di meno, di meno.
5: Buongiorno Walter. Secondo me sono 9.
0: 9
5: da Lucca.
0: Ok, beh, qui non dico nulla perché non è che io possa dire tutte le volte no, ma un po' di numeri li abbiamo sconfessati.
6: Buongiorno da Palermo.
0: Ciao.
6: Sono 5 per 5, 25.
0: 25,

di stamattina, vai un aiutone. Sarà legato al progetto, al nome, al titolo, magari al testo della canzone stessa. Finale, grazie. 3-4-2

0: Da dov'è che chiama Alessandro? Da Palermo, ciao Ale, benvenuto.
1: Che radio ascoltavi prima di scegliere, di trovare, di intercettare noi? Come ci sei inciampato? Devo salutare tutti quelli che ci inciampano, che è un mio amico cinese. Oppure quelli che con il passaparola arrivano qui. Giocheremo anche per la stagione nuova tutti i giorni. Datevi da fare.
2: Aggiungerei, la cosa che mi fa incazzare è che non mi chiami tu, perché hai sempre altro da fare, Valterino.
1: E invece guarda che sto per fare la telefonata bella proprio in questo momento. Mi fate andare, credo, a Lodi. Sabi!
3: Ciao
1: Sabi e Nicola, l'hai portata a lavoro, Niki, vero?
3: Sì, per forza.
1: Immaginavo, ma perché lei la scuola la comincia quando? Settimana prossima anche lei?
3: Sì, settimana prossima.
1: Nicole, mi senti? Lo senti lo zio Walter? Ciao Niki.
4: Sì.
1: Come stai?
4: Bene.
1: Mi fa piacere, quindi sei con la mamma stamattina, è bello vedere la mamma che lavora?
4: Sì.
1: Adesso un giorno di questi la porti a scuola, così lei vede anche quello che fai tu a scuola. È uno scambio alla pari. Ma Sabi, ma e Nicole, voi state con me da sempre o è la prima volta che state con me? No,
3: no, sono anni.
1: Grazie. Non vi siete stancati? Cioè aspettavate anche voi la stagione nuova come me?
4: Sì.
1: Amore, sì. Grazie. Allora senti, tu immaginati adesso questi colleghi, tanti colleghi, 5 in totale, più 4 più la mamma, che si ritrovano alla macchinetta del caffè, ok? Ognuno stringe la mano a tutti gli altri una volta, si salutano, no? Dopo le ferie. Quante strette di mano in totale, Niki?
4: 10.
1: Ma certo ragazzi, erano 10. Poi metto anche sul mio account Instagram, prenderò di nuovo l'abitudine da oggi tra le stories di mettere anche la risposta corretta. Quindi prima la domanda con la card arancione e poi la risposta corretta. Sei pronta Niki? Sei pronta Sabi?
5: Ti faccio
1: al mio 3. Credo che vi siate esercitati per fare lo gnegne a chi non ha vinto. 1, 2, 3, vai! Gne, gne, gne.

0: Gabi.
1: Sì,
0: un bacio a tutte e due. Ciao Stelle. Ciao, ciao.
2: La famiglia.
3: Poi Pizzulli a tutto fuoco.

0: Walter. Walter. Ehi, Walter. Walter.
1: Sono qua. Stavo ascoltando esattamente quello che fate voi ogni mattina, la musica del programma, il morning show di M2O, il programma della
2: famiglia.
1: C'era Gigi D'Agostino alle 8 e un minuto. Buongiorno miei cari vicini, lo so, siete mancati anche voi, ci sono mancate le cose, le nostre cose della famiglia.
3: Buongiorno Walter, ma quanto ci mancavano gnè, grande,
1: ciao,
3: grandissimo. Ciao Susanna da Pistoia.

0: Do you remember September? Quando si torna, quando tu non ti ricordi quasi nulla. Dicevamo stamattina intorno alle 6:15 che è complicato ricordarsi addirittura i visi e volti, i visigoti, i visi e i volti dei capi, dei colleghi, ma quelli sono là. Allora datevi da fare oggi, vi chiedo se per esempio durante il corso di quest'estate è venuta fuori una frase che avete adottato, che avete utilizzato più di altre, perché magari qualcuno in compagnia, in famiglia o voi stessi l'avete tirata fuori ed è diventata la frase più detta in questa estate. Per quanto so che la più detta in Italia è stata...
1: Oh, Walter, come fa giocare?
0: Lo so che è stata questa. E poi vi chiedo, visto che è una gara tra nuovi e vecchi, non ascoltatori ma musica, se la canzone alla quale rimarrà legata la vostra estate 2026 è una... 2026, sì, giusto? Non ho sbagliato i numeri. È una canzone vecchia o una canzone nuova, ricorrente, una per esempio più contemporanea? Se invece è tornata, magari per qualunque motivo, una canzone di un po' di anni fa. 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Dammi meno di un minuto, metto un 8,90 e Dance 90. Questo è incredibile, incredibile che veramente mi sto ricordando tutto.
2: Levate gli erbina sta gente.
0: Esatto.
3: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ah, c'è anche auguri, eh!
7: Sull'app, canale 715.
0: Datevi da fare da oggi in poi, mi raccomando, a quest'ora scatterà anche auguri augurissimi. Poi vi racconto tutto, state con me. È tornata la famiglia.
8: La famiglia.
0: Questo è il morning show di

0: Prenotatevi già adesso per domani. Auguri augurissimi, @m2o.it.
1: Auguri augurissimi nel morning show di M2O.
0: Funziona così: basta che mi diate il vostro nome, la città, nome, città e telefono della persona che volete. Io chiami, capito? Chiamo per fare gli auguri. Poi datemi qualche riferimento sulla persona che devo chiamare. Fammi questo numero che devo andare da Alessandra io stamattina. Alessandra, canzone di Biagio, vero? Cacchio, a pensarci prima gliel'avrei dedicata. Alessandra!
2: Ci sono!
0: Ci sei, auguri, Ale!
2: Grazie!
0: Cifra tonda questa mattina, vero Alessandra da Civitavecchia?
2: Sì,
0: 40 anni, ragazzi.
2: No, 20, 40,
0: 40, 40. Ma sei giovanissima, è inutile che ti nascondi l'età. Senti, Ale, qua ti vogliono tutti bene, come mai?
2: Sono fantastica.
0: Brava! Una botta di autostima all'alba dei 40 ci sta, eh? Senti, allora, sai chi mi ha scritto? Non dire cosa che sai. Dario! Sto Dario che scrive da Civitavecchia, Roma. Walter, ti devo chiedere, ma ti ha riempito di complimenti? È innamorato lui? Immagino di sì, perché non è che... Eh?
2: Wait. Sì.
0: Storia complicata? Storia bella?
2: No, storia bella.
0: Bella, never ending story. Walter, ti chiedo se potessi, e io potessi, fare gli auguri di buon compleanno a una donna, mamma, compagna, con una forza inaudita. E l'ha messa davvero, donna, mamma e compagna in maiuscolo. È la mamma di una mia fan. Silvietta, è lì con te?
2: Sì, stai qui con me.
0: Silvietta, le dai un bacio grande?
2: No, Silvietta no, Silvietta sta a casa con i nonni perché ho smontato dalla notte.
0: Me l'abbracci forte forte, Silvietta?
2: Certo.
0: Ok, io so un po' di cose su Silvia, dille che ha una forza pazzesca, che le voglio un bene dell'anima. E allora, Silvietta praticamente è tua figlia e lui è il tuo compagno, ho capito bene dalla sintesi che mi hanno fatto, giusto?
2: Sì.
0: Ma è un po' come fosse sua figlia perché lui è innamorato perso anche di Silvia, oltre che di te evidentemente, quindi questo mi piace veramente tanto. Ha una grande stima di te, ma questo tu credo lo sappia. Siete stati insieme per un periodo nel lontano 2003-2006 per poi ritrovarvi 15 anni dopo. E attenzione, perché oggi Dario è qui!
3: No. Buongiorno!
0: Ma veramente c'è Dario?
3: Eccolo, sto
0: ti
3: qua.
0: Giuro che non era preparato. Io volevo fare la battuta, sei la carrambata, invece sei lì. Com'è
3: invece
0: Alessandra? Com'è?
3: L'ho fatta io la carrambata.
0: Bravo Dario, com'è lei? Fantastico.
3: Super top.
0: Ah, ma ragazzi, che bello. E quindi cioè voi praticamente 2003-2006 vi conoscete, poi vi perdete di vista e vi ritrovate dopo 15 anni.
3: Esattamente.
0: Ma tu ci pensavi a lei? Scusate se mi faccio gli affari loro, ma visto che sono insieme, cioè, oppure è capitato poi per caso di ritrovarvi e capire che c'era quella chimica?
3: No, diciamo che c'è sempre stato un legame, un filo conduttore, anche nonostante gli anni.
0: Bello tutto.
3: C'è sempre stato. Poi ho ritrovato la sua foto su Facebook e via.
0: Ah, vedi che serve qualcosa? Ecco, Facebook, io lo volevo chiudere, invece no, lo terrò aperto solo per questo. Mi hai dato una speranza. Dario, vi voglio bene, un bacio grande ad Alessandra, tanti auguri a tutti e due. Silvia, un bacio e un abbraccio stretto a lei.
3: Grazie.
0: Ciao ragazzi, fate i bravi oggi,
3: Ci proviamo.
0: Lo so, ciao.
1: Auguri augurissimi!

0: 8:13 della mattina. Buongiorno miei cari vicini, anche per la stagione nuova è quello.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: E sarà il filo conduttore di tutta la stagione.
2: Walter, Walter, Walter, Walter, Walter.
0: Anche questo purtroppo sarà.
2: Non

dentro al Play With Us quando sentirete Play With Us, lo dico anche per i nuovi che si avvicinassero, si affacciassero a questo programma per la prima volta a questa radio, la radio M2O, il morning show di M2O, sono Walter Pizzulli e sarò uno dei primi a regalarvi zainetto, cappellino, calze, bandana, mouse pad, portapasse e gli stickers, cioè tutto l'occorrente per il back to school, per tornare a scuola, tranne i libri, capite? Avremmo potuto regalare un dizionario, capito? Allora, se siete appena arrivati, quando sentirete Play With Us, mandate un messaggio al 342-6543-210.

0: vista quest'estate. Anche, anzi, a maggior ragione se ho una canzone che appartiene al passato.
1: Rob, Walter, buongiorno.
0: Rob,
1: che bello sentire la tua voce, soprattutto il lunedì mattina.
0: Perché siamo amici, perché siamo
2: la famiglia.
0: Siamo famiglia.
1: Draghetti in un'altra settimana di lavoro.
0: Mi piace.
1: Buona giornata a tutti.
0: Sarò caronte. Non essere caronte, sarò caronte.
3: È ritornato. Sì. Walter Pizzulli
0: è ritornato. È ritornato.
3: Bellissimo stamattina accendere la radio. E ritrovarti.
0: Ma perché pensavate che mi avessero fatto fuori?
3: Beh,
0: no, ancora no.
3: Ancora no. Ti abbiamo aspettato.
0: Grazie ragazzi, davvero, anch'io vi aspettavo. Allora datevi da fare, canzone ricorrente, quella che rimarrà legata a questa estate, la frase portante di tutta l'estate.
4: Dai, Walter, buongiorno, ti aspettavo come il pecorino sulla carbonara, dai.
0: Mi piace questa somiglianza culinaria.
2: Calderino, buongiorno e bentornato. Senti, io quest'estate c'avevo un ritornelletto che andava alla grande ed era mojito, perché sei finito. Un bacione, Walter, buon rientro a tutti.
0: Io non avrei mai voluto dirtelo, Katia.
4: Walterino, levate gli erbina sta gente.

0: Sono nuova.
1: Amore, e chi è?
0: Mi chiamo Alice.
1: Alice, da dove arrivi? Fammi sapere, Alice, mi piace. Sappi che noi siamo il programma tra i più ascoltati anche dai bambini, anche nella stagione nuova sarà così. Quindi qualcuno deve averti consigliato, ben consigliata. Grazie Alice, benvenuta. Che radio ascoltavi tu prima, oppure i tuoi genitori, gli adulti in casa che ti hanno portato qua? Se siete nuovi, mi raccomando, se sei un nuovo ascoltatore, una nuova ascoltatrice, anche in questa stagione nuova, fatemelo sapere. Se andate sotto l'ultimo video postato sul mio account Instagram, tra poco mi prenderò mezzo secondo per postare la domanda del quizzo e la risposta del quizzo tra le stories del mio account, ma sotto l'ultimo video, quello è dedicato a tutti quelli che c'erano e ci sono ancora questa mattina nella prima della stagione. Scrivete ci sono con il vostro nome e la città, che poi vi rispondiamo, che intanto vi leggiamo.
2: Ah, Valtteri, buongiorno. Ma ancora non ci dici che hai fatto tutto sto tempo, Valtteri?
1: Sono stato in giro per l'Italia.
0: Ciao Walter, sono Dario da Messina, quello che hai stretto la mano a Piraino.
1: Vedi, per esempio, sono stato a Piraino, amore, bello, è vero, e in Sicilia, in un posto bellissimo. È stata una delle prime volte che ho fatto questo evento, proprio tutti con le cuffie. E non mi nascondo che all'inizio ho detto: ma chissà come viene, è stata una figata. Bravi ragazzi di Piraino, bravi gli organizzatori, bravi tutti.
3: Buongiorno Valterino Patatone.
1: È vero, Patatone non si è presentato stamattina, che mi aspettavo che magari...
4: Buongiorno Patatona, so che sei ascolto, ti voglio bene.
1: Anche
4: ciao,
1: io.
4: Ciao.
3: Bentornato Antonio da Bari. Valterino, un consiglio, mio figlio che deve fare 18 anni, vorrei una musica che spacca nel momento in cui entra.
1: Raga, allora chiediamo alla famiglia, se no alla famiglia che serve?
5: La famiglia!
1: Che musica potrebbe... Cioè, avete presente, si aprono le porte in alcune zone d'Italia, devo dire che è molto sentita questa cosa della maturità proprio dei 18 anni. Qual è la canzone che potrebbe mettere? Io avrei voluto fare altro questa mattina, ma visto che mi chiedi questo aiuto, qual è la canzone che potrebbe mettere per l'ingresso proprio di suo figlio in sala, quando tutti diranno...
6: Ma ciao Walter, ma che emozione ritrovarti! Che bello dopo un mese! Se pensa quando io volevo andare in TV e adesso che ci sono sempre, forse non lo voglio più. Ciao Walter!
7: Levate Yerbina sta gente!
1: Poi dite che sono io!

0: stati peggiorati, devo dire, che significa meglio proprio nel nostro caso.
1: Buongiorno, non ce la facevo più. Non ce la facevo più.
0: Tu dici, ma cosa?
1: È arrivato, finalmente.
0: Senti?

0: soldi, perché abbiamo ristrutturato casa e i soldi non ci sono più.
1: Sono finiti, ragazzi.
2: Walter, buongiorno. Ciao. Sempre Cecilia.
3: Ciao,
2: da
3: tesoro. Ali. Ciao.
2: Quest'estate due canzoni ricorrentissime. Agli inizi di luglio è Incominciano le ferie quando vanno al mio paese, nella speranza che arrivassero il prima possibile, e poi durante, diciamo, il rientro ad agosto è La testa gira, le bip pure.
3: Ciao, c'è un mangio.
4: Walter, ma vale pure se stamattina mi sono lavato con Bellana.
5: Senti, mi date un minuto per favore, che devo mettere un disco che vi piacerà e poi metterò anche Rhythm is a Dancer. State qui.
3: Dove andate?
5: State qui.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
12: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day.
1: On Mad Rocks.

0: 3 ore e un quarto dal lunedì al venerdì, anche al sabato, anche per la stagione nuova pure di sabato, perché la sveglia è una cosa seria, molto seria, ed è per quello che alle 8:30 della mattina stiamo cercando di sapere quale sia la canzone alla quale rimarrà legata questa estate qui, se è una canzone nuova o se è una canzone vecchia.
1: Raga, come si toglie questa canzone dalla testa? Ma tremo
2: davanti al tuo,
0: vedi, può essere
2: che ti odio e ti,
0: può essere che abbiate ascoltato questa canzone e non se n'è più andata,
2: è una farfalla che muore.
0: Hai capito? Allora questo può essere un po' il senso. Ed è una canzone vecchia o una canzone più contemporanea, quella alla quale rimane legata l'estate 2026? Questo era quello che cercavo di sapere, oltre alla frase che avete detto, ripetuto di più quest'estate, se magari uno di voi, per esempio in gruppo, in compagnia o in famiglia o voi stessi, l'avete tirata fuori per una volta ed è diventata frase storica. Però poi abbiamo un problema di famiglia.
3: La famiglia.
0: C'è Antonio da Bari che chiedeva qual è l'ingresso che può fare suo figlio, su quale canzone meglio, colonna sonora, per i suoi 18 anni. Molti di voi, la maggior parte, stanno segnalando, io te lo dico, secondo me non va bene, perché lui si aprono le porte, no? Lui fa 18 anni, lo aspettano in sala, non so dove la facciano a Bari, lì entra lui e... Questa è la canzone che avete detto voi che potrebbero... Non lo so, mi sembra troppo aggressivo, capito? Cioè, poi ci vuole uno che dica...
4: Gli occhi della tigre,
0: gli occhi della tigre. No, io starei su qualcos'altro, Vabbè, allora, secondo voi, consigliate Antonio da Bari, qual è la canzone che può usare suo figlio 18 anni appena si aprono le porte della sala, capito?
3: Ciao Walter, Anna Ameda.
0: Ciao Anna.
3: Bentornato.
0: Grazie.
3: Mancavi, qua non ci si svegliava più. Allora, canzone dell'estate,
0: sì.
3: Canzone che consiglierei anche al ragazzo se fa la festa breve è Movie to the Sun.
0: Molto ciao, ciao. Quindi stando sul contemporaneo.
5: Ciao Walter, dice... sono David da Pisa. Ciao. E ogni volta che qualcuno faceva qualcosa di sbagliatissimo.
0: Vedi, avete tirato fuori una frase che avete ripetuto. Qual era? Adele?
5: Noi lo guardavamo e gli dicevamo: ebbene.
0: Sai che potrebbe rimanere attaccata questa qui anche a noi stamattina?
5: Guardavamo, dicevamo, ebbene.

0: capisse, ma si capisce che siamo appena tornati, che è tornata
1: la famiglia. Sponsored
2: by Mangi Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: Quindi si può dire che in realtà
3: bene,
0: è tutto
3: bene.
0: Basta, vi prego, da più parti stanno arrivando i basta per questo bene che ti rimarrà attaccato. Allora, 8.36 della mattina, 20 minuti e poi smettiamo il primo programma della stagione nuova del Morning Show di M2O. Tutti contenti?
4: Beh.
0: Bene, possiamo fare di più, abbiamo ancora una ventina di minuti in questi 20 minuti.

0: sopraggiunta maturità, serve una festa importante, quando si spalancano le porte, qual è la canzone che potrebbero utilizzare apposta per far felice il figlio? E da più parti arrivano consigli.
1: Buongiorno Valterino.
0: Ciao, ciao.
1: Hey DJ, mi metti Clap of the Tuck. Ti prego, per 18 anni dovrebbe andare bene.
0: Non lo so, c'è tipo questo.
1: Hai ricevuto il mio messaggio 24?
0: Certo, ho ricevuto, Alessia, ho ricevuto tutto dal mio amico Enzino, che saluto. Enzino Fargetta, ciao Enzo! Climbed up on top of me. Mi scusi! Questa era la canzone. Così ci siamo lasciati, così vi ritrovo stamattina. Dai,

0: qualcuno di voi, da un membro del gruppo, dalla famiglia, da voi stessi, e qual è la canzone alla quale rimarrà legata questa estate, se è una canzone nuova, una canzone magari di qualche anno
1: Buongiorno
0: fa.
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao,
1: Beatrice da Capannori.
0: Ciao,
1: scusa
0: Bea.
1: Se ti scrivo solo adesso, ma non sono riuscita a svegliarmi prima. Ci sei mancata tantissimo.
0: Anche noi, anche tu. Ciao,
1: forza,
0: Bea.
1: Facci sognare.
0: Ti faccio sognare.
2: Ciao, io al diciottenne consiglierei The Final Countdown e poi si aprono le porte.
0: Proviamo, proviamolo, vai. Vediamo se funziona. Bello, raga. Questa è dedicata a tutti quelli che si perdono l'inizio del programma ogni mattina dalle 6 meno un quarto alle 9 con la famiglia.
1: La famiglia.

0: ballare quando c'era. E per la prima mezz'ora io e il mio amico Mauro Michelini sceglieremo la musica degli anni 80 con voi. Siete pronti?
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.

0: Walter. Ehi, Walter.
1: Oh, ancora fa baldore, assalto.
2: Beh. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: c'è valterismo nell'aria.
1: È vero! C'è la famiglia! È il nostro DNA tutti i giorni, è quello di svegliarvi, di buttarvi giù dal letto con Gabri Ponte e Giovanotti nel tuo DNA!

0: Sto per mettere Eiffel 65. Fai tu.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su mcdonalds.it.
4: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: con il cantante.
1: Valterino di qua, Valterino di là, Valterino non mi chiama mai.
2: M2O Play with us.
0: Dai, dai. Play with us. Girando l'Italia anche questa mattina, fermandomi però potendo da qualche parte, io ho detto, sai che faccio? Mi fermo dalle parti di Como. Giova! Buongiorno!
3: Buongiorno. Ciao Walter!
0: Giovanni, dov'è che sei esattamente?
3: Sono nel tuo lavoro!
0: Al lavoro, che lavoro fai, Giova?
3: Sono un impiegato di Autostrade per l'Italia.
0: Ok, quindi sei in giro in questo momento. Giovanni,
3: esatto.
0: Sveglio da che ora? Uno vorreste cambiare mestiere, no, lavoro, e magari barattare il suo con il tuo. A che ora ti svegli la mattina?
3: Sveglia alle 5:20.
0: Non conviene. Ma stai con noi da allora? Hai acceso la radio presto anche stamattina?
3: Alle 6, Walter.
0: Guarda, ti sei perso qualcosa di quello che abbiamo detto? Che se no, come dire, ti posso fare una sintesi o hai sentito proprio tutto quanto?
3: Ho sentito tutto quanto.
0: Ti è piaciuto oggi?
3: Assolutamente sì, bentornato.
0: Grazie, Giova. Domani sarà ancora più bello, quindi mi raccomando, arrivate puntuali 6:15-9 del lunedì al sabato con me, uomo della vostra sveglia. Senti, ma figli ne hai che vanno a scuola?
3: Sì, è un bambino di 12 anni.
0: Mamma, allora sto per regalarti la possibilità di farlo entrare da fighissima. Lui comincia settimana prossima più o meno, vero?
3: Esatto, lunedì okay. prossimo. Esatto.
0: Allora, digli che gli faccio arrivare, come si chiama lui?
3: Cristian,
0: ti faccio arrivare zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapassi e anche gli stickers della radio. E proprio un cofanetto M2O back to school per tornare a scuola, visto che è un po' più pesante evidentemente tornare a scuola. Lui che classe frequenta?
3: Deve iniziare la seconda media.
0: La seconda media sarà più bello, sicuramente poi è più figo perché lo riconoscono subito. Abbraccio.

0: Ti ricordi che qua si fermava? Che anno era?
1: Ricordo bene, 2011, giù di là.
0: C'erano gli europei, che mi ricordo una roba, che c'era uno sta...
1: Fizzulli, ma chi se ne frega degli europei? Sei tornato Fizzulli!
0: Ah, che bello rivederti! Allora, la bellezza è che cambia che cosa? Il rapporto che abbiamo con l'abbronzatura. Tu, devo dire che sei ancora abbronzato, ma è quell'abbronzatura che è rimasta su, è vero?
1: Ma io solo protezione 50 sotto l'ombrellone, c'è un'età ormai, non c'è più voglia di stare al sole.
0: Più svedese tu, proprio.
1: Più svedese, più cucco, più su di là.
0: Ma avrei detto, amico mio, senti, sono tornato per non andarmene mai più, eh!
1: No.

0: c'è Davidino.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Su M2O.it. Pizzulli, ma che c'è? Il comitato d'accoglienza di M2O, hai visto? Abbronzato, splendido, sorridente, riposato e carico. Questo è Pizzulli, ma torna domani e non te ne vai più.

0: ci siamo con Milk and Sugar e questa versione di Patapà per aprire lunedì mattina 7 settembre 2026 le 9.05 minuti. Rientrati tutti a casa base, finite le vacanze. Pizzulli torna domani mattina perché ovviamente oggi torna tutta la squadra di M2 al completo per la nuova stagione. E quindi mai come in questo momento voglio dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, la nostra sorta di festicciola matutina dove abbiamo la possibilità di andare a raccontare e a commentare insieme le notizie della giornata. E allora voglio dire un po', partiamo subito. Tutto a posto questo weekend? Vi siete rilassati, riposati, l'ultimo weekend al mare? Se avete qualcosa da raccontare, liberi sempre di farlo al 342-654-3210. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dalle 9 alle 12 su M2O. E chi abbiamo? Daniele!
1: Buongiorno, prego. Davide,
0: buongiorno!
1: Buongiorno, un saluto anche a te. Balterino! Perso questa mattina perché ancora non in assetto scolastico.
0: Non in assetto scolastico. E poi che abbiamo? Ale!
2: Ciao Davidina!
0: Ciao Alessandra!
2: In merito all'abbronzatura di cui si parlava prima. Bravo Davide! Protezione 50.
0: Sempre.
2: Ricordiamo a tutti di proteggersi, soprattutto per il melanoma, oltre che dall'invecchiamento solare precoce.
0: Sempre, sempre. Grazie Alessandra. Tra l'altro, se ricordate anche quell'immaginario degli anni 80, adesso c'è molta attenzione, c'è molta prevenzione, si mettono le creme solari, ma negli anni 80 quando c'erano i prendisole lì anche proprio senza niente, proprio c'era lo specchio riflettente sulla propria faccia, ma non era questo il punto. Ricordatevi che le nostre coordinate vi serviranno anche per giocare con Play With Us. In palio abbiamo Back to School, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers potrebbero essere vostri, basta aspettare la canzone di Bad Bunny, Caffè con Ron.

2021, ve la ricordate questa canzone dei Good Boys con Bongo Cha Cha Cha e non Vongola, come erroneamente a volte interpretato anche da noi italiani. 9 e 11 minuti, è lunedì mattina, siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e siete già tantissimi, oltre che carichissimi, lì pronti a scrivere al 342-654-3210. Ma lo sapete che anche in questo momento della mattinata c'è la possibilità di fare un po' di notizia da sesta pagina, ossia tutte quelle notizie che per ragioni di politica, ovviamente di rilevanza internazionale, non trovano spazio nei grandi titoli dei giornali. Tuttavia, però, andando così nelle pagine ulteriori, è possibile invece trovare delle notizie che possono essere molto interessanti e che meritano di essere raccontate, perché magari vi sarà balzato all'occhio quello che è successo in Città del Vaticano. Andiamo in Santa Sede, visto che la Commissione Teologica Internazionale ha pubblicato un documento che inquadra la crisi ecologica e la crisi climatica che stiamo vivendo, ed è innegabile, lo dico a tutti quelli che hanno ancora qualche riserva al riguardo, come una questione strettamente teologica, proponendo l'introduzione di un nuovo peccato contro il creatore e il creato. Questo testo è frutto di una riflessione, tra l'altro condotta dalla stessa commissione teologica, iniziato e durato dal 2022 al 2025, proprio per andare a denunciare l'allarmante deterioramento dell'ambiente, lo cito testualmente, e sollecita i fedeli a prendersi cura della casa comune del creato del nostro pianeta. Mi sembra una scelta

M2Hot. Novità dal titolo Lose Myself, appena ascoltato alle 9 e 15 minuti, mentre stiamo raccontando anche un po' di notizie da sesta pagina. Dopo il peccato contro il creato e il creatore, appunto, che anche la Commissione Teologica Internazionale ha voluto pubblicare come segno allarmante di deterioramento del nostro pianeta, c'è un'altra notizia che riguarda in qualche modo anche qui un altro aspetto dei tempi nostri. Stiamo parlando di overtourism. Visto che il flusso turistico nella regione del Monte Everest

sviluppate solo nell'ultimo decennio ed è impossibile, insomma, che siano tutti veramente diventati così esperti in poco tempo. Il punto è un altro, però. Stiamo parlando del Monte Everest, il monte più alto del mondo, una situazione climatica, una situazione anche ambientale estrema e molto fragile. Tant'è anche che in questi anni si è vista una trasformazione del campo base dell'Everest in una sorta di tendopoli, però dotata di generatori, riscaldamento, cucine per migliaia e migliaia di alpinisti, e tutto questo sta lasciando un'impronta termica rilevante su un ecosistema, come abbiamo descritto e come viene descritto dagli esperti, molto delicato. Ecco, secondo uno studio pubblicato il 27 luglio 2026, quindi proprio un mesetto e mezzo fa neanche, sulla rivista appunto che riguarda il e va a trattare temi del cambiamento climatico, il calore generato solo dall'urina degli scalatori è capace di sciogliere

0: tocca piano Alan Walker insieme a Deva Max e la sua Fate, andando a riprendere anche la Carmine Burana con O Fortuna. 9 e 22 minuti, quindi rientrati tutti ormai a casa base, visto che è il 7 settembre 2026. Ma la domanda è un'altra, sorge anche spontanea. Due scuole di pensiero per quanto riguarda il weekend. Io appartengo a quella dove mi devo riempire tutto di impegni, un sacco di cose da fare. Solo questo weekend sono ancora un po' provato dal concerto di Charlotte De Witte e da David Guetta ieri sera. Però anche chi vuole rilassarsi è ben accetto.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo.

0: Foto-Alfabeti.com. Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
1: Fotosì. Scarica l'app.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day.
1: On

canzone dell'estate di Peggy Goo insieme ad Ira Star, Woman. L'avete ascoltata alle 9:31. Tra l'altro, una Peggy Goo che questo weekend se l'è spassata, si è divertita, ha suonato tra Piazza Duomo, l'autodromo, insomma, era qui anche lei per il Gran Premio. Ovviamente tutti i fan sono accorsi subito al suo cospetto, al cospetto della sua console. Ora però, visto che è stato un weekend ricco di avvenimenti, almeno qui anche in zona Milano, sul Gran Premio, c'è stata Charlotte Devitt sabato sera, David Guetta ieri sera, insomma eravamo tutti belli pieni, possiamo dire che non rispecchiamo la moda del momento, visto che ormai sempre più persone scelgono di non fare nulla, assolutamente nulla durante il weekend. Potete raccontare il vostro weekend al 342-654-310 e vedremo anche quali sono gli effetti di questa decisione. Ma nel frattempo abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 2000 con Jennifer Lopez. Ma prima meteo e aggiornamenti dalla redazione.

Cioè la destra europea è di 11 morti, tra cui 2 neonati, il bilancio di un attacco israeliano nel Libano meridionale. Verrà sepolto oggi a Belgrado Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, morto la settimana scorsa all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità. La salma è stata accolta in Serbia con gli onori militari. Il caso scatena uno scontro diplomatico internazionale.

0: finito 1-1. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Ancora a dominio dell'anticiclone subtropicale soprattutto al centro-sud, sole e cieli sereni ovunque in mattinata, nel pomeriggio instabilità al nord con possibili rovesci specialmente a ridosso dei rilievi, massime fino a 36 gradi al centro-sud. È tutto con il meteo.it, una buona giornata.

0: Gli anni della consacrazione di Jennifer Lopez. Nel 2000 cantava Let's Get Loud. Questa è la canzone che avete ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E nel frattempo proviamo a capire gli impegni del weekend. Avete in mente proprio quei giorni sempre pregni, dove siamo tutti in FOMO, dove non vogliamo perdere neanche un appuntamento, neanche un concerto, 2000 aperitivi e tutto quanto? Ma non è sempre così. Prego.
1: Buongiorno a tutti, Vincenzo da Firenze. Ciao, Vincenzo. Io come lavoro faccio il camionista e faccio dagli 800 ai 900 km al giorno. Quando arrivo a fine settimana divano e basta. Ciao, un abbraccio.
0: Giustamente, Vincenzo. E allora sappi che quello che tu fai normalmente oggi deve avere anche un richiamo sui social, un nome così, un inglesismo per essere un po' più figo. Beh, allora sappiate che fin quanto un weekend di assoluta nulla facenza fosse stato ritenuto sempre normale anche oggi, sappiate che adesso ha un nuovo nome. Si chiama Empty Weekend. Praticamente l'idea è semplice e anche abbastanza didascalica: arrivare al venerdì senza un solo impegno segnato in agenda per il sabato e la domenica. Niente, niente di niente, manco la pizza della domenica.

0: attesa al compleanno del papà. No, questo qua è Flauzio. Lui aveva un weekend pieno, ma tu non lo sai, Flauzio, che questa non andava di moda. Era Calvin Harris, ma adesso ne parliamo.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: Martin Garrix, Tiesto.
2: Solo su M2O.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Devo sigillare il pavimento.
7: Hai già la soluzione in mano.
6: Anche su superfici diverse?
7: Sì, hai la soluzione in mano.
6: Ma non voglio mica rifarlo domani.
7: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
8: Allora, ci siete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

every day. Oh.

0: 8 minuti, state ascoltando M2O, devo dire la verità, tutti belli pieni questi weekend, soprattutto quelli estivi, dove ne approfittiamo sempre per fare, diciamo, coltivare le nostre passioni, andare a concerti, vedere mostre, vedere amici, vedere gente, insomma, sempre belli pieni. Elia, prego.
1: Ciao Davide. Ciao. Ascoltami. Dimmi. Ma come hai fatto ieri sera andare a vedere David Guetta oggi essere già pronto così... tranquillo a lavorare?
0: Ma perché sono andato? Perché io devo fare sempre 2000 robe. No, è un mio concetto di relax. Io devo proprio stancarmi, devo fare tantissime cose, ma non lo faccio con fatica, lo faccio veramente con piacere. Poi vabbè, David Guetta, quando è che ripassa qua da Milano o comunque dal nostro paese? Bisogna cogliere l'occasione per andare a vedere comunque uno show incredibile, una hit dietro l'altra. C'era anche Lippi, Lorenzo, insomma, c'eravamo anche noi, un bel nutrito gruppo di colleghi e di amici della radio appassionati della musica. Sì, noi facciamo tante cose nel weekend, al contrario invece di quello che sta accadendo sui diversi social, che viene raccontato come empty weekend, perché ormai il nuovo trend sembrerebbe quello proprio di stare solo sul divano a guardare serie TV. Ma dopo uno però non perde la socialità così facendo. Capisco il diritto al riposo, ma c'è anche una via di mezzo,

una versione remix del nostro amico Benny Benassi. Gli Shepard con Geronimo ci portano alle 9:55 minuti. State ascoltando M2O e nel frattempo che pensate al vostro weekend vorrei un attimino parlare con le persone che non hanno organizzato nulla. Ecco, voi forse fate un favore anche a voi stessi e alla vostra salute. Non tutti la pensano così. Secondo Mattia da Vittorio Veneto, le ragioni per cui il weekend si rimane in casa non è prettamente la voglia di rilassarsi, ma è più una questione economica, visto che per uscire e fare cose ci vuole un bel po' di denaro. Guarda, poi dipende anche lì un po' dalla situazione, da quello che si vuole fare, da quello che ci si può permettere in generale. Ma il punto è un altro. Il punto è che ormai il tempo libero negli ultimi anni ha smesso di fatto di essere libero nel senso stretto del termine. È diventato più un contenitore il weekend, parlando così a livello generale, da riempire con le esperienze da raccontare, le gite da fotografare, le cene organizzate con settimane di anticipo per far quadrare 5 agende, vedere tutti quanti e mantenere tante relazioni sociali. Forse siamo diventati un po' ossessionati anche dal riempire ogni momento libero con degli impegni già con mesi e mesi d'anticipo. In realtà tutto questo potrebbe essere risolto in un semplice motivo e con una semplice cosa. Secondo gli esperti bisognerebbe avere almeno un weekend al mese di nulla facenza.

0: Loco Loco, questa la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Adesso però arriva tutto il meglio della musica made in Italy.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: M2O Cinema.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: M2O Cinema.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili?
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
5: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Lunedì 7 settembre 2026, le 10:00, puntuali. Buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati su M2O. Come promesso, il meglio della musica made in Italy.
13: M2O. Più musica.
14: M2O. M2 Hit.

tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. La trovate qui a spot durante le nostre dirette. Beh, l'avete ascoltato adesso, ma perché l'avete cantata, l'avete ballata e noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato le 10:04 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi. La nuova stagione è oggi, ognuno torna al proprio posto, ognuno torna nei banchi di scuola, perché giustamente anche ci siamo fatti anche noi qualche settimana di vacanza, quindi per noi oggi è il primo giorno di grande ritorno. 342-654-3210, questo è il numero delle nostre coordinate se avete voglia di interagire con la diretta e perché no, tentare la fortuna anche per giocare con Play With Us. Ve l'ho detto che da questa settimana è tornato il Back to School. Sì, noi torniamo in diretta, c'è anche chi torna a scuola e non solo chi è tornato al lavoro. Beh, Back to School del nostro Play With Us vi permetterà di vincere lo zainetto, il cappellino, le calze, la bandana, il mousepad, il portapass e gli stickers. Tutto il necessario per iniziare il nuovo anno, ma per vincerlo bisogna solo aspettare la canzone di Bad Bunny e la sua Caffè con Ron per inviare il vostro messaggio con scritto Play With Us, nome e cognome, tutto quello che vorrete, ma solo nel momento

0: Avicii con la sua Forever Yours, insieme alla voce di Sandro Cavazza, appena ascoltata qui alle 10:10. Lunedì mattina, questo il nostro matinee, la nostra festicciola mattutina, dove abbiamo la possibilità di andare a commentare le notizie della giornata. E per commentare vuol dire che soprattutto le vostre opinioni sono fondamentali e quelle che vorrete raccontare al 342-654-3210. Perché abbiamo parlato questa mattina di come il futuro debba essere l'empty weekend, ossia quei weekend dove non facciamo una bene amata mazza dalla mattina alla sera, anche perché forse sono tanti gli impegni per il nostro tempo libero, che poi tanto libero evidentemente non è se andiamo ad impegnare le nostre settimane da qui ai prossimi mesi. Ma il punto adesso che vorrei fare con voi è un altro: quando ci sono dei problemi nel nostro paese, io mi chiedo sempre perché non prendiamo spunto da chi è più bravo, magari nella gestione degli affitti, nella gestione degli stipendi, nella gestione economica, sanitaria. Quindi io vi chiedo, che cosa importereste dall'estero qui nel nostro paese? Io posso iniziare con le tapas spagnole, si vale anche il cibo.
1: M2 Hot.

0: iniziano ad arrivare un po' tutte le vostre opinioni al 342-654-3210 rispetto ad una problematica tutta italiana, ma che a dire la verità potrebbe avere diverse sfaccettature se portata in altri paesi. Si parla spesso di stipendi bassi, affitti impossibili, precariato, difficoltà a mettere su famiglia, ok. Però da 2 anni e anche di più raccontiamo sempre gli stessi problemi senza trovare però magari quelli che potrebbero agevolare la rimanenza e la permanenza dei cervelli cosiddetti in fuga. Perché se ne vanno? Cosa c'è di meglio negli altri paesi? E allora, se qualcosa è migliore negli altri paesi, senza invidia, perché non riusciamo ad importarlo anche qua da noi? Prego, chi abbiamo?
1: Ma buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Io porterei le buste paghe.
0: Ecco, le buste paga.
1: Giancarlo.
0: Giancarlo, tu mi dici allora la busta paga è meglio quella all'estero, ma allora come potremmo andare ad avere un sistema di tassazione come quello inglese, quello spagnolo, francese, tedesco, americano, cinese, non lo so, e a migliorare ovviamente i nostri stipendi così da mantenere i cervelli qui da noi?
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Sam Jacobs con la sua I Don't Mind, appena ascoltata alle 10 e 20 minuti su M2O. E quindi cosa vorreste importare dall'estero per migliorare la nostra Italia? Sergio,
1: buongiorno, prego. Ragazzi, ricordate che il ceto medio anche all'estero è uguale, perché sì, uno dice le buste paga negli altri paesi sono più alte, ma è tutto parametrato al costo della vita. Sì. Non vi pensate che un operaio in Svizzera faccia la bella vita come l'industriale, è tutto parametrato.
0: Stipendio
1: prendono di più, ma il costo della vita è anche molto più alto. Ciao,
0: ho
1: ragazzi,
0: capito,
1: è
0: ci sarà qualcosa che magari funziona meglio negli altri paesi e potremmo importare anche noi. Aspetto le vostre opinioni, che sono bellissime.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: 99, Puma, microtasso.
15: Tutto ok?
14: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.

0: Los Angeles, Lemuna, East Side Girl è la canzone che avete appena ascoltato alle 10 e 30 minuti su M2O. Ormai la discussione è persa di mano, perché ci stiamo interrogando un po' in maniera fantasiosa quali potrebbero essere magari le soluzioni, le idee che arrivano dai paesi dell'estero da importare qui nel nostro paese per migliorare la nostra Italia. Ecco, Fabio D'Avellino mi scrive: in Finlandia le scuole elementari e medie sono senza banchi disposti come gli allevamenti intensivi di pollame, ma sono sparsi, di diverse dimensioni, e la maggior parte della lezione viene svolta all'esterno, in molti casi anche con la presenza di animali. Questo facilita l'apprendimento e i bambini, insomma, non vedono la scuola come un obbligo ma come un parco giochi. Ora, carissimo Fabio D'Avellino, tutto giusto, tutto bello, ma ora io mi chiedo: ma le tabelline a febbraio in Finlandia con meno 15 gradi, ma poi dei problemini ce li avranno probabilmente quantomeno di temperatura questi bambini. Si scherza, ma andiamo avanti su questa linea. Nel frattempo abbiamo preparato M2 Old, ma prima meteo e aggiornamenti dalla redazione.
1: M2O DJ Station.
2: Buongiorno dalla redazione. A Belgrado una folla di circa 350.000 persone sta assistendo ai funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per genocidio in relazione al massacro di Srebrenica nel 95. L'ex generale è morto il 27 agosto a 84 anni nell'ospedale del carcere dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo. Mladic sarà sepolto di fianco alla figlia Ana, morta suicida a soli 23 anni nel 94, dopo aver scoperto le atrocità commesse dal padre. Andiamo in Germania. Dopo il trionfo dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt non si sono fatte attendere le reazioni del mondo politico internazionale. La destra europea esulta, così come Elon Musk. Ben fatto, ha scritto patron di Tesla sui suoi profili social. In Italia la maggioranza si divide, il vice premier Salvini definisce la vittoria di Sigmund un successo clamoroso, il suo omologo Tajani parla invece di pessima notizia per le forze di opposizione, ora l'Europa è a rischio. Si completa stasera, siamo al calcio, il quadro della terza giornata di Serie A con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Ieri sera Juventus e Milan hanno

0: prossimo appuntamento con il mondiale in programma già domenica prossima nel nuovo circuito cittadino di Madrid. Si correrà infatti il Gran Premio di Spagna. Adesso arriva il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Inizio di settimana stabile con caldo intenso, nelle prossime ore sole ovunque con qualche nube sparsa al nord e sulla dorsale tirrenica, possibili rovesci sull'arco alpino di confine e sull'Appennino centro-settentrionale. Le notizie da ilmeteo.it tornano stasera.

0: esistono di quelle canzoni, riferibili magari alla dance, al macro genere dell'Eurodance degli anni 90, che senza un perché, senza un motivo, hanno il potere di mettere di buon umore. E questo è il caso di Extreme Love Song dal 1998, la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2O. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora, sempre qui da noi su M2O. Sponsored
1: by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
0: E quindi cosa potremmo importare dall'estero per migliorare il nostro paese? Tante idee, tante opinioni, chi parla di scuola, chi parla di stipendi, chi parla anche di sicurezza, chi parla anche di pulizia. Ma ascoltiamo sempre le vostre opinioni che ogni giorno generosamente mandate al 342-654-3210. Gabriella, prego! A te la parola.
2: Ciao a tutti, Gabriella da Varese.
0: Ciao.
2: Io importerei dall'estero, sì, tipo Francia, mi pare Polonia, mm, e pochi altri in effetti paesi,
0: sì,
2: e non pagare il bollo, cioè la tassa di proprietà sul veicolo,
0: sì,
2: perché secondo me è un furto. Okay. Lo si paga se si vuole all'acquisto, ma poi io ogni anno non devo pagare una tassa su una cosa che è già mia e del, okay, quale tra l'altro ogni anno perde valore, bla bla. Secondo me è proprio un furto legalizzato.
0: Ok,
2: deve essere tolto.
0: Provo un
2: Ciao
0: po' a denucleare, Gabriella. Grazie, Gabriella. Praticamente a te sta molto sulle scatole il bollo dell'auto, perché dici di per sé le tasse dovrebbero servire per andare a, diciamo, dovrebbero essere prese da un reddito. Questo invece è come l'automezzo, il veicolo, quattro ruote, perde valore, quindi non capisco il bollo. E questo è il senso. Ancora messaggi che arrivano al 342-654-3210. Chi ovviamente vorrebbe importare anche più pulizia nel nostro paese, perché dice che ormai le nostre città sono diventate una pattumiera. Guarda, non mi sento di darti ragione da questo punto di vista. Quando vado in giro ogni tanto io rivaluto tanto la pulizia anche delle nostre città rispetto a quelle dell'estero, sia chiaro.
3: M2O, più musica.

0: Wasted, appena ascoltata alle 10.42 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè. Cosa importereste dall'estero?
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
4: Fotosì. Scarica l'app.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 4 to the floor, questa è una versione remix appena ascoltata alle 10:49 minuti. Siete su M2O lunedì mattina, anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè, quindi prendiamoci qualche minuto di tempo perché dobbiamo provare a raccontare quali sono quegli elementi, quei servizi, quei diritti che dall'estero potremmo eventualmente importare nel nostro paese per migliorarci. Anche perché io non so voi, ma sono sempre della grande idea del se uno è più bravo, vabbè, lo vado a copiare ovviamente, vado a prendere ispirazione. Non tutti la pensano così. Prego.
1: Davide, dall'estero niente dobbiamo importare, niente, abbiamo tutto, dobbiamo sfruttare quello che abbiamo. L'Italia è unica, bici da Fate Rosa, ciao!
0: Ok, bici, l'Italia è bellissima, siamo tutti d'accordo. Quando un giorno riusciremo magari ad uscire da questa retorica del siamo il paese più bello del mondo e non dobbiamo migliorarci, forse miglioreremo davvero. No, dai, sarebbe un po' arrogante dire che non ci manca niente, qualcosa di meglio ce l'avranno anche gli altri paesi. Parlo proprio a 360 gradi a livello generale, dai, sentiamo ancora qualcuno, prego.
2: M2O, buongiorno. Buongiorno. Sono Anthony da Michi, Luca.
0: Ciao.
2: Io dall'estero importerei la possibilità di modificare la propria auto.
0: Vedi?
2: Perché sinceramente siamo arrivati a un momento dove se io faccio una piccola modifica alla mia macchina rischio veramente l'ergastolo, cioè.
0: Questa è bella. Carlo.
3: Ciao Carlo da Montrotondo. Ciao. Guarda, sono appena tornato dalla Germania, io da lì importerei intanto due cose. La prima è il fatto del poter del pagare tutto con pagamenti elettronici.
0: Ah, è bello.
3: Addirittura alcuni locali mettono un cartello che rifiutano il contante proprio per ragioni di sicurezza.
0: È vero.
3: Pagamenti elettronici ovunque.
0: E poi
3: l'utilizzo dei mezzi pubblici, dove tutti li pagano, ma al tempo stesso i mezzi pubblici sono puliti o precisi e funzionano a meraviglia.
0: Quindi i mezzi pubblici dalla Germania, Carlo.

0: con Say What, questa è la canzone appena ascoltata alle 10:56 minuti, mentre facciamo la nostra pausa caffè provando a trovare ispirazione dalle cose che funzionano meglio negli altri paesi rispetto al nostro. Ecco, siamo un po' usciti dalla retorica del no, non ci manca niente, dai, vogliamo essere onesti, possiamo prendere ispirazione, ma con tutta l'umiltà del caso, è così anche come magari un altro paese può prendere ispirazione sul nostro sistema, sul nostro metodo, sul nostro servizio. Nulla da invidiare agli altri, però proviamo ad ascoltare ancora i vostri messaggi che mandate sempre al 342-654-3210. Fede, prego.
1: Ciao Davide.
0: Ciao Fede.
1: Io importerei dai Nord Europa, tipo Svezia, sti posti, sì, qua, che tutti pagano le tasse, sì, e nelle tasse ci sia tutto compreso, i pulmini, i libri, tutto, senza che te tu debba tirare fuori soldi durante l'anno.
0: Okay.
1: Cioè, paghi tutto nelle tasse, durante l'anno non devi pagare niente. Non devi pagare, non devi prendere abbonamenti per i mezzi pubblici, non devi pagare libri, non devi pagare tutto così.
0: È tutto chiaro, guarda,
1: capito?
0: Fede,
1: vai,
0: grazie, guarda,
1: ciao,
0: chiarissimo.
1: Fede Firenze.
0: Potrebbe essere uno stato all inclusive, lo potremmo definire così. E allora noi siamo andati un po' a sbirciare nelle legislazioni dei paesi più o meno vicini al nostro per andare a vedere magari a un'ispirazione. Ad esempio, in Austria c'è la casa popolare per tutti. Pensate che a Vienna, proprio lì, capitale dell'Austria, quasi il 60% dei residenti vive in alloggi comunali o a canone calmierato, con affitti che si aggirano, pensate, tenetevi pronti, tra i 5 e 7 euro al metro quadro. E il comune, di per sé il comune di Vienna, possiede circa 220.000 appartamenti e continua a costruirne di nuovi proprio per dare il diritto all'abitazione e il diritto alla casa a tutti i cittadini. In Germania ha una vera connessione tra scuola e lavoro, perché infatti in Germania esiste un sistema che unisce scuola e formazione in azienda per 2 o 3 anni, proprio per andare a cercare anche una possibilità di inserimento e di formazione sul posto del lavoro. In Danimarca invece pensate alla bellezza, dove lo Stato vi paga per studiare. Questo è qualcosa di fondamentale, praticamente loro lo chiamano come SU, così vuole essere l'acronimo di qualcosa di impronunciabile, ma è un sussidio statale che va ad incentivare chi vive, i ragazzi, per andare a vivere fuori casa con una retta universitaria totalmente pagata dallo Stato.

0: DJ Goya, la sua Micico, ci portano alle 11 in punto. Sì, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. E a dir la verità, la questione danese è molto interessante, perché non solo lo Stato vi paga interamente l'università, ma come stavamo raccontando, vuole dare proprio un sussidio di circa 1000 euro al mese per incentivare l'indipendenza e l'autonomia dei ragazzi quando a 20 anni, insomma, devono lasciare il nido materno.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: Lunedì 7 settembre 2026, le 11:01 su Lo so che sono già in onda da qualche settimana, ma oggi inizia la nuova stagione di M2O. Siete pronti, vero?

0: In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e questo è il nostro matinè. Lo sapete, una sorta di festicciola mattutina dove ogni giorno abbiamo la possibilità di andare a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. E stavamo raccontando, facendo anche un lavoro di fantasia, di come sia fondamentale ispirarsi ai paesi vicini o lontani per importare un bene, un servizio, una metodologia, una cultura, una mentalità anche qui nella nostra Italia. Sergio, prego.
1: Sì, ma in Danimarca sono 6 milioni, quindi sì, anche presto fatto il conto.
0: Ho capito.
1: Noi siamo quasi 10 volte di più di loro.
0: Ho capito, Sergio, però è una questione anche di contribuenti, di proporzionalità, non credo?

0: Le voci più risuonate in ogni matrimonio in Italia e anche all'estero, e vai anche di diritti d'autore, eh? Luis Capaldi, bravissimo, con la sua Someone You Loved, è una certezza appena ascoltata alle 11:10. Siete in diretta su M2O, dove ci sono io, sono Davide Rizzi. Oggi inizia la nuova stagione, l'abbiamo già detto, eh? Tornano tutti, è tornato Pizzulli stamattina, dopo arriverà Marlene, poi Ilario, poi Albertino Everyday, e poi Andrea Mattei, e poi Claves questa sera dalle 21:00 alle 23:00. Insomma, abbiamo anche noi un po' le nostre novità, il nostro palinsesto, e noi torniamo tra i banchi di scuola, se volessimo utilizzare un immaginario da questo punto di vista. Messaggi al 342-654-3210, ma abbiamo ancora un Play With Us da assegnare. La canzone di oggi di Play With Us è quella di Bad Bunny, Caffè con Ron, la versione remix che abbiamo amato tantissimo, e vi permetterà di vincere il nostro Back to School. Sì, torniamo a scuola non solo noi, ma anche il nostro Play With Us, visto che avrete la possibilità di vincere zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. Però, visto che stavamo raccontando un po' di quali potrebbero essere quelle ispirazioni, quei servizi, quei diritti da importare nel nostro paese dall'estero, insomma, sono arrivati tanti messaggi e mi fa anche molto riflettere il vostro pensiero. Prego.
1: Io dei paesi, in particolare del nord, sì, Austria e Germania, importerei la gestione dei pronti soccorso, del pronto soccorso, perché per motivo, insomma, non bello, siamo finiti in un pronto soccorso in Austria, okay, e velocità, pochissima gente presente nel pronto soccorso, al contrario da noi che è sempre una roba da mettersi le mani nei capelli, pochissime persone, rapidi infermieri, veloci, in meno di 2 ore hanno rivoltato come un calzino tutti gli esami, stupendo, cioè siamo rimasti scioccati positivamente. Ecco, se si riesce a capire come fanno, sarebbe da importare.
0: Una gestione positiva della salute.

0: move like that.
1: Evidentemente dovevo andare in onda, vedi che anche per me è il primo giorno di scuola. Scusate, ma ero veramente interessato dai vostri messaggi sempre sulla questione di importare dall'estero delle servizi, dei beni anche qui per il nostro paese. Ed ero colpito particolarmente dalla testimonianza di una nostra ascoltatrice che fa anche l'infermiera. Parlavamo dei pronti soccorsi in Austria che funzionano benissimo, ma allora qui in Italia come potremmo migliorare il tutto? Martina, prego.
2: Buongiorno a tutti, volevo rispondere al signore sì. di prima che ha parlato della gestione della sanità pubblica.
1: Sì.
2: E purtroppo non credo sia dovuto solo a un'ottima gestione del personale, probabilmente anche quello, ma anche alla popolazione.
1: Okay.
2: Il problema principale di pronto soccorso qui in Italia è sono le persone che ci vanno, perché parlo da infermiera che ha anche sì. lavorato a pronto soccorso e che si è vista arrivare anche gente con l'unghia incarnita,
1: ecco.
2: che vuoi non vuoi occupano e fanno perdere tempo, perché sono
1: tempo,
2: anche quelle
1: risorse,
2: persone che
1: spazio.
2: Pretendono di essere viste subito. E sicuramente la gestione fa tanto, ma anche la mentalità della popolazione fa buon 60% secondo me.
1: Certo Martina, sei stata chiarissima. Ecco, quindi prima magari di lamentarci della mancanza di servizi nel nostro paese, sarebbe sempre opportuno farci un bellissimo esame di coscienza su noi stessi.

0: percepisce il suo marchio di fabbrica. Kygo con Take Me Back alle 11:21, lunedì mattina su M2O. Ad esempio, visto che parlavamo di cose da importare dall'estero, sappiate che in Finlandia ogni under 25 disoccupato ha diritto per legge a ricevere un'offerta di lavoro, formazione o tirocinio entro 4 mesi. Ma è super interessante, proprio per andare a combattere la disoccupazione giovanile. Ora invece dobbiamo voltare pagina, come direbbero quelle bravi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: Devo sigillare il pavimento.
10: Hai già la soluzione in mano.
9: Anche su superfici diverse?
10: Sì, hai la soluzione in mano.
9: Ma non voglio mica rifarlo domani.
10: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

canzone, che si intitola Il diritto di ballare, potrebbe essere frutto della sinergia nata durante uno dei nostri morning club tra DJ Ralph, Leumas, che tra l'altro è una voce già sentita, vero Samuel, ovviamente anche con il remix di Sam Rufillo. Canzone appena ascoltata alle 11:30 minuti, ma guardate bene l'orologio, allora sono le 11:30 del lunedì mattina. Avete già scelto cosa mettervi, cosa mangiare, cosa fare pomeriggio, cosa fare questa sera, i programmi della settimana? Ecco, se non avete deciso nulla di tutto questo, sappiate di non essere soli, perché abbiamo scoperto che c'è un fenomeno che si chiama decision fatigue, ossia l'affaticamento che deriva dal prendere decisioni in modo continuativo. Che poi vorrei dire anche, non è che stiamo qui a salvare il mondo con la decisione su cosa metterci o meno durante la mattinata, eppure anche queste piccole decisioni comportano fatica al nostro cervello.

singolo di successo che li ha portati nell'Olimpo della musica dance. 1990, Double G con Found Love. Questo era il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E allora, ancora decisioni da mettere in ordine nella mattinata. Stavamo parlando di questo fenomeno decision fatigue. Anche per quelle decisioni piccole, piccolissime del lunedì mattina, insomma, possono comportare una sorta di fatica nel nostro cervello. Ma a dirlo non siamo noi, ma è proprio un concetto che nasce già sul finire degli anni 90 e che è stato preso ad esempio come case study. In particolare, attraverso una risonanza magnetica, questi studiosi e questi medici hanno osservato che dopo diverse ore di lavoro cognitivo, di qualunque modalità e di qualunque pensiero, insomma, viene ad accumularsi del glutammato nella corteccia prefrontale laterale, che poi posso andare solo nell'immaginario, non essendo medico, non sapendo assolutamente niente, chiederò poi anche consiglio a degli esperti. Comunque questo glutammato va lì in quest'area del cervello che si occupa del controllo cognitivo e delle decisioni ponderate. Ora, perché noi dobbiamo accumulare? Il cervello non riesce a decifrare bene, a dividere una decisione

0: ancora una mezz'oretta di tempo. Poi bisogna ridurre le decisioni inutili con scelte automatiche, quindi andate un po' della vostra morning routine. E poi altra cosa fondamentale che non consideriamo mai: silenziare le notifiche, tutte.
1: Più musica, more music, M2O.

0: poi abbiamo capito a chi si riferiva. Harry Styles con la sua American Girls. Era una canzone d'amore. Ma Harry Styles ha finito tipo i suoi 28.000 concerti al Madison Square Garden? Mi fanno cenno di no. Arriva il bagno di cultura generale.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99 Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

every day. Suona

0: ma io mi chiedo, ma come vuoi rimanere fermo con la Bush, la loro Sweet Dreams, la canzone appena ascoltata alle 11:44 minuti, lunedì mattina su M2O. Sentite gli effetti collaterali della
1: ola,
0: musica.
1: Ola, ola,
2: figurati.
1: Si balla anche oggi.
0: È certo che si balla, sei su M2O, più musica, ma in questo momento della mattinata anche bagno di cultura generale. Allora, premesso che vorrei fare la polemica, visto che ad oggi e in questo momento non abbiamo ancora segnato il Play With Us, eh. Bad Bunny, la tua caffè con Ron, ma cosa aspetti? Mancano ancora 16 minuti prima di assegnare Back to School, quindi secondo me tenete il cellulare lì pronto perché arriverà da un momento all'altro. Nel frattempo, bagno di cultura generale per vedere i fatti della storia che in qualche modo hanno segnato le sorti del nostro mondo. Beh, allora segnatevi che il 7 settembre, ma del 1533, nasceva Elisabetta I d'Inghilterra, colei che poi passò alla storia come la Virgin Queen, e nel 1822 veniva dichiarata l'indipendenza del Brasile.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Por la mañana caffè, por la calle, por la tarde ron. Anche sullo spagnolo, insomma, devo riprendere un po' di ripetizioni, ma ad ogni modo è proprio la voce di Bad Bunny che indica il momento ludico, il momento del nostro Play with us, che indica proprio anche l'inizio della scuola e il ritorno della nuova stagione, visto che oggi vi premiamo con Back to School. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers vanno a
3: Play with us. Nicole dalla provincia di Modena.
2: Nicole, back to school, hai vinto tu, brava.

Ma è una supplica d'amore. Shaggy e la sua I Need Your Love, la canzone che avete appena ascoltato alle 11:55 minuti su M2O, dove anche oggi stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale. Lunedì 7 settembre, ma il 7 settembre del 1893, nella sede del consolato britannico a Genova, veniva costituito ufficialmente il Genoa Cricket and Athletics Club. Stiamo parlando della società calcistica più antica d'Italia. Sempre oggi, 7 di settembre, ma nel 1923 invece, veniva fondato a Vienna l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale, per gli amici potremmo definirla anche Interpol. Dai, ne mettiamo ancora un paio e questa sta diventando veramente virale. Quanti video mi vengono fuori?

0: Walton con Don't Worry. Cercasi urgentemente ragazza del mezzogiorno.
1: Eccola.
0: No, non quella delle 11 e un quarto, delle 11 e 30. La ragazza del mezzogiorno, è lei la ragazza del mezzogiorno?
1: Così dicono.
0: Marlene, bentornata.
1: Ma grazie.
0: Tra l'altro, che bel colore che hai.
1: Il sole fa questo effetto.
0: No, intendevo i capelli, perché sei
1: anche.
0: Signori, è tornata oggi la nuova stagione e ovviamente non poteva mancare la nostra Marlene. Ci sentiamo domani, sempre dalle 9 alle 12 su
2: sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: L'ha iniziata bene questa nuova stagione, Davide. Sì, mezzogiorno. Tutti ai propri posti, anche voi, ascoltatori, mi raccomando, tre non stop subito.

Good Magic M2O, mezzogiorno e 8 minuti, lunedì mattina 7 di settembre, per me il giorno del rientro, ma è anche per tutti noi. Si riparte, palinsesto ufficiale, ricomincia una nuova stagione, però oggi è quel giorno lì in cui si può anche dire buongiorno al pubblico maschile, a quello femminile, anzi prima a quello femminile e a quello femminile. Grande citazione. Oggi è un po' così, bisogna reimparare come si fa. Là fuori tutto ok? Penso di sì, eh. Ho già ricevuto i primi messaggi, cominciamo con una canzone nuova. M2O

Myself, si chiama così ed è il pezzo che fa decollare il nostro primo viaggio musicale di questa nuova stagione di M2O. Ciao, sono Marlene, stiamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Sanary James, Born Again.

0: che vedo, Elvis Crespo, la graziosa, si chiama così. Voi ci siete?
1: Bentornata Marlene!
0: Ma grazie, 342-6543210, questo è sempre il nostro numero, mica è cambiato, eh?

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
1: Solo su M2O.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
7: Meredith
5: suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Mitico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
13: Cortilia, che piano?
12: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
14: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Faith, Alan Walker, Ava Max, M2O, mezzogiorno e 29 minuti. Ciao, sono Marlene, ricominciata la nostra nuova stagione di M2O. Che facciamo? Beh, le cose che funzionano, le cose importanti, quelle non cambiano. Alla mezza di ogni ora vi portiamo indietro nel tempo, 1997. Questo è un remix, ma all'uscita dell'originale di questo brano qua, i fan storici criticarono la voce per aver lasciato il rock puro a favore della disco. La voce è quella di Rod Stewart, il pezzo degli Entrance.

0: tutti. No, non alzate le mani se siete alla guida, eh. Do You Think I'm Sexy? Entrance, Rod Stewart, 1997. Sponsored
1: by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
2: M2O.

canzone di Anna, White Girl Wasted. M2O più musica 342-6543-210. Lunedì mattina non abbiamo parlato dei rientri, dei disastri trovati al rientro, del primo giorno ufficiale di lavoro. Non parliamone. Alziamo il volume. C'è Peggy Gou, Woman.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
3: Fotosì. Scarica l'app.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

every day. Suona così.

Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari, un quadro di Goya, questa è la citazione artistica. Il testo è molto bello, ma nel testo c'è anche una citazione cinematografica. Guai a non citare Tarantino, nel rap succede spesso, Kill Bill, Pulp Fiction, come non citarlo il cinema, che va sempre di più di pari passo con la musica. Noi ci siamo sempre, io ci sono sempre in prima linea, soprattutto per ricordarvi le cose che non vi potete assolutamente perdere per quanto riguarda il cinema. E sono molto contenta di avervi consigliato durante l'anno alcune cose che poi sono state anche premiate agli Emmy, che praticamente è il premio televisivo più importante degli Stati Uniti d'America. Vi ricordate quando vi avevo segnalato Mr. Scorsese, la serie documentario proprio su Martin Scorsese? Ecco, ce l'ha, ha vinto un Grammy. E poi c'è Widow's Bay, bellissima serie che ha vinto naturalmente, che parla di questa piccola isola che cerca di ricatturare il turismo, ma succedono cose molto strambe. Guardatela se vi capita. Un'altra cosa che è successa agli Emmy, che è abbastanza particolare e molto interessante lato musica, è che Bad Bunny è stato premiato come produttore dell'Halftime Show del Super Bowl 2026, miglior speciale di varietà dal vivo. Questo è assolutamente un trionfo per lui. Noi oggi lo celebriamo perché Bad Bunny, Caffè con Ron, è la canzone che vi fa vincere il Play With Us, il M2O Back to School, quindi zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapasse, stickers, tutto in un unico premio. 342-6543-210 quando sentite Bad Bunny è il momento di mandare un messaggio. Vi ricordo anche che oggi è il Breaking Bad Day. Questo è il giorno giusto per iniziare ufficialmente quella serie lì, che comunque, Emmy o no, datata o no, rimane una delle serie più belle di sempre.

0: Martinez, So Sad, la canzone della Swedish House Mafia con Licky Lee, che abbiamo imparato ad ascoltare e ad amare per tutta l'estate. Ma io come faccio a non amare voi? Senti che belle voci squillanti e felici.
1: Bentornata Marlene, ci sei mancata tantissimo.
0: Anche voi.
1: Però almeno ti sei riposata anche tu.
0: Un pochino, dai.
1: Pronti, carichi per questa nuova stagione. Ciao.
0: Ciao e ciao a tutti voi all'ascolto, anche a te che hai appena acceso la radio. Ricordati il nostro numero 342-654-3210. La prima ora è già finita. Iniziamo insieme il pomeriggio.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica!
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: In FM, Lab, su LWO.it.
0: Lunedì pomeriggio, luna in punto. E questa è ufficialmente la prima pausa pranzo della stagione con l'M2 Hit.
5: M2O.
6: Più musica.
5: M2O. M2 Hit.

Italian Remix, così che ci piace iniziare insieme i pomeriggi qui su M2O. L'una e tre minuti, ciao, sono Marlene, The Blessed Madonna. Subito, questa si chiama Mercy.

0: altro che Lose Control. Missy Elliott, Ciara, Fatman's Coop. Bisognerebbe cercare di recuperarlo il controllo. Siamo a settembre, il primo lunedì della nuova stagione. Ciao, sono Marlene, ciao a te che hai appena acceso la radio e ti sei trovato nel bel mezzo del nostro viaggio musicale che facciamo tutti i giorni da mezzogiorno alle due. Il decollo è avvenuto un'ora fa, ma noi continuiamo in altissima quota. 342-6543-210 è anche il numero per vincere il Play With Us. Si gioca con Bad Bunny e si vince il Back to School. A proposito, Isabella di Rimini, buon rientro a scuola.
1: M2 Hot, le hit di domani.

giretto tra la Germania di Topic e l'Inghilterra di Carte Blanche, questo nuovo progetto indie dance londinese. La canzone che abbiamo ascoltato si chiamava Lucky Ones, il nostro M2 Hot, quello dell'1 e 10. E adesso Burak Yeter con Cecilia Krull, My Life is Going On.

0: eccoci qua col primo Play With Us della stagione, il primo fortunato o la prima fortunata. Beh, oggi siete fortunatissimi perché questo M2O Back to School è un regalo pazzesco. Allora, vi regaliamo tutto in una volta sola: zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers da non condividere con nessuno. Cioè, lo vincete e dite: no, è tutto mio, tengo tutto io, capito? Soprattutto tu, capito?
1: M2O, M2O, Play With Us, Marlene. Leonardo da Milano.
0: Leonardo da Milano, hai capito? Bravissimo, hai vinto tu, non devi fare nulla perché ti contattiamo noi. Subito, c'è Madonna.

Beyoncé, Tyria, la canzone di Madonna dedicata alle sue origini. M2O più musica. Oh, ma io non ho ancora fatto i saluti di rito, cioè, ma proprio oggi che è il primo giorno non ho salutato le ragazze, non ho salutato gli ascoltatori nuovi. Ciao, benvenuti, ben arrivati se ci siete, e neanche gli international, vabbè, quelli che sono qua tutto il giorno, lo sapete, vi vogliamo molto bene.

0: Leoni Marconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

What a Life, la canzone di Fisher con Florence Harmon. Se siete pronti, vi chiedo uno sforzo di memoria per ricordarvi di voi stessi nel 1994. Una cosa che ci accomunava tutti quanti è che iniziavamo ad utilizzare internet in maniera totalmente, come possiamo dire, ingenua rispetto a oggi. Eravamo talmente felici di navigare e anche di aspettare che le pagine si componessero che non ci preoccupavamo della pubblicità. Proprio in quell'anno compariva il primo banner pubblicitario. Pensate oggi. And they do it old.

0: Wonder Boy of White Soul, ovvero Duke e il suo magico falsetto. So in love with you. L'anno era il 1994, il nostro M2 Old dell'una e mezza. Sponsored
1: by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

che domandona questa. Are we human or are we dancer? Are we human or are we dancer? The Killers, Human, era il 2008. Usavamo ancora MySpace, ve lo ricordate? A quanto pare una delle novità è che i creatori di MySpace dicono che lo vogliono far tornare. L'hanno detto tante volte, ma adesso siamo talmente stanchi dei social che loro credono che sia il momento di far tornare MySpace. The Another su M2O.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. Suona così.

I'm His, He's Mine. Katy Perry, Doechii, una canzone tutta al femminile. Allora, femminile più autunno in arrivo, questo è l'annuncio di lavoro che fa per voi. Cioè, oggi avremmo potuto parlare delle nuove regole del codice della strada, dei problemi da rientro, del traffico, invece no. Scegliamo di andare in una direzione

0: completamente fantasiosa per chi ha ancora un po' la testa tra le nuvole e vorrebbe magari tenercela e vorrebbe magari quello spunto per dire adesso faccio un esperimento per 2 mesi, perché questo è il tempo che vi viene richiesto, ottobre e novembre. Donne, non è arrivato l'arrotino, ma è arrivata la proposta di lavoro che forse qualcuna di voi sta aspettando. Cercano delle streghe in un hotel, il lussuoso The Headland Hotel, situato a Newquay nel Regno Unito. Allora, ve lo ricordate il film cult degli anni 90, Chi ha paura delle streghe? Ecco, lo hanno girato lì e adesso loro propongono questa cosa. Cercano proprio una strega. Devi indossare i panni della strega, ti devi aggirare tra i tavoli del ristorante, i corridoi dell'hotel, spaventare un po', ma poco, le persone, i bambini ancora meno, un pochino, ma pochissimo. Requisiti chiave: devi avere una risata bella malefica e squillante, devi avere ottime capacità comunicative con gli estranei, devi essere un po' matta per forza, perché altrimenti cioè che fai? Vado 2 mesi a fare la strega, poi torno, poi ci vediamo. È un full time, ottobre-novembre, io ve l'ho detto. Poi se vi serve una scopa o qualche consiglio di look, scrivete, o se no scrivete direttamente all'hotel e non vi dico ci vediamo là, ma vabbè, che dire, in bocca al lupo, buon inizio di stagione.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Allora, Joel Corry, Whisper, Ilario, spostati che arriva l'aereo. Ciao, torno domani.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ma la cintura? Allaccia, allaccia per piacere, allaccia. Grazie Marlene, a domani ore 12.
3: E adesso sono le 2.

di certezze con la musica di M2O. Ecco, questo era l'esempio perfetto. Bruno Mars è una delle nostre grandi certezze. Quando c'è Bruno Mars, guarda, è tutto a posto. Nonostante sia lunedì 7 settembre, che per molti è data funesta. Ma perché poi sta cosa? Guarda che bel sole che c'è ancora, che belle temperature che ci possiamo godere. Ciao a tutti, da Ilario, qui, dalle 2 alle 5. E adesso, canzone nuova. M2O.

0: to the ball girl one time.
1: Ah, come se la ridono. Machine Gun Kelly and Wiz Khalifa, collaborazione non da poco direi. Girl Next Door.

David Guetta. La loro canzone si intitola Sad Girls. Sad Girls don't live till the last song. Appena riascoltata qui su M2O. Dove se no? Sono quasi le 2:20. Mi sembrava già importante segnalare un'altra delle nostre grandi certezze, e cioè quella di Dance With Us, che tornerà anche questa notte, come ogni notte da luna su M2O. E il lunedì ci sono Martin Garrix e Tiesto con i loro DJ set. Questa è un'anteprima. Dance with us.

0: veloce anteprima del DJ set di Tiesto, potrete ascoltarlo per intero questa notte a Luna su M2O.
1: Dance with us. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
3: Fotosì. Scarica l'app.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in

0: Vedete prima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
3: Meredith
1: suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Per Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Ufficio Case Smarrite.
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

0: every day.
1: I can hear you in the

che più sono buoni e sono stati buoni, più sembrano lontani e old. Chris de Serendi, la canzone la sua nella versione remix appena ascoltata qua su M2O. Lascia perdere i cari vecchi giorni lontani, che non sono poi così lontani quelli in cui stavamo lì con la panza al sole, ma magari anche all'ombra, si stava meglio nell'estate 2026. Piuttosto giocheremo oggi con Play With Us, certo che giocheremo con la canzone di Bad Bunny, che poi ci sono dei regali pazzeschi perché ci sono i gadget back to school, talmente tanti che non riesco neanche a dirveli tutti subito, pazzesco. M2O.

0: 1992. Una delle canzoni più ballate di quell'anno è stata questa di Dr. Alban e si chiama It's My Life. Era l'M2 Old.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
3: M2O.
4: M2O.
3: M2O.
4: M2O.
3: M2O.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24.

0: Visitan 495 TAG 738. Rata finale 12.122 euro.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
2: Cortilia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: una delle nostre canzoni preferite di tutto il 2026, Magnetic di The Bosa, appena riascoltata qua su M2O, 10 minuti esatti prima delle 3 di lunedì pomeriggio. Ora, fra voi fortunati che avete fatto un bel viaggio all'estero, magari in Inghilterra e magari a Londra, c'è qualcuno che ha avuto la fortuna, non lo so, però l'opportunità, poi ce lo dovrà spiegare se è stata una fortuna, di prendere un robotaxi? Sì, perché Londra è la prima grande città europea, direi l'unica, che può ospitare un servizio di robotaxi per passeggeri veri, reali. Vabbè, voi direte, ma i robotaxi esistono già da un pezzo negli Stati Uniti, sai che novità è? No, è una novità. È una novità innanzitutto perché Londra è geograficamente in Europa. Ci sono soltanto 15 auto su 100.000 taxi che girano per Londra, quindi è un po' difficile riuscire ad assicurarsi un posto. Però, oh, Etticon è così fortunato, sono Ford Mustang elettriche, però sono delle Ford Mustang. Allora, c'è tutto un altro approccio degli europei nei confronti della guida robotizzata per i taxi, perché invece che insegnare ad una macchina a leggere ad una mappa super complessa che è stata studiata fin nei minimi dettagli per quella determinata città, loro usano, noi europei dovremmo dire noi, usiamo l'intelligenza artificiale avanzata che si studia la città per i fatti suoi, se la impara e poi se ne va in giro in sicurezza. C'è un po' di diffidenza nell'aria nei confronti del robotaxi. C'è da dire che su queste 15 macchine che girano per Londra c'è un autista d'emergenza pronto a prendere in mano il volante, quindi uno può girarsela tranquillamente. Siamo ancora in fase sperimentale, certo.
1: M2O. Più musica. M2O.

Vieni, vieni, suonami il campanello. Nome Ilario. Schiacci a fondo perché è un po' difettoso, e suoni. Ring My Bell. Una delle più famose canzoni del mondo della disco music. Eravamo nella fine degli anni 70. Anita Ward era suo l'originale. Ed è piaciuto molto a Deitch, che è un ragazzo inglese che si è fatto notare negli ultimi anni. E noi l'abbiamo appena ascoltato qui su M2O. Oh.

0: Brillo della canzone di Ralph and Leumas.
1: In FM Lab su mswo.it.
0: Fa un po' vedere Leumas letto al contrario e Samuel. Per fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O. 2 minuti dopo le 3.

0: Emmedwell.
1: Plus de musique.
2: Meilleure musique.
0: Più musica.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Jesse Reyes, di cui non sapevamo nulla. Beh, sinceramente continuo a non saperne più di tanto, di Jesse Reyes, però quantomeno ne abbiamo fatto conoscenza. Gran bella voce, Jesse. E Ocean è la canzone appunto che abbiamo appena ascoltato qui su M2O. Alle 3.10 con una lucidità che, guarda, ad agosto manco nemmeno ci potevamo sognare, invece adesso che siamo a settembre siamo di un lucido. Ma che belli lucidi che siamo, forse abbiamo esagerato con la crema. Ciao a tutti, da Ilario, qui fino alle 5 e adesso con la nuova canzone di Clooney and Prosper, si chiama Good Girl.
1: M2 Hot.

Guy Needs a Good Girl. Certo che sti tre insieme spaccano, eh? Clooney and Prospa. Era Good Girl. Che musica, oh! Che radio è questa? M2O? E questa voce come fai a non riconoscerla subito? Adele, Set Fire to the Rain.

0: Bovi on the drums. Il gruppo è questo, un gran bel gruppo direi. Godzilla, appena ascoltati tutti insieme qua su M2O quasi le 3:20. Ma sai che stavo notando con grande colpa da parte mia che ancora non vi ho dato il nostro numero di telefono? Che se telefoni non risponde nessuno, ma se scrivi 342-654-3210.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Mitico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
12: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia.
13: A2A Life Company.
14: Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
18: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
19: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
20: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

frase, mi permetterei di aggiungere il signor Barry Can Swim. Barry Can Swim è il nome d'arte, ovviamente, di questo giovane DJ scozzese che ama molto le chitarre elettriche, come si può sentire nella canzone che abbiamo appena ascoltato. Ognuno ha i propri gusti, scusa, non c'è niente di male, ci mancherebbe, solo che non sono mai state, diciamo, le principali compagne di banco. Sta mica iniziando la scuola in questi giorni. Mi sembrava giusto definirla così, questa cosa della musica dance. Invece lui ha cambiato qualcosa. Sono le 3.31, c'è M2O che vi sta mettendo la musica. Adesso siamo pronti per farlo andando indietro

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
10: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

ero preso dalla canzone di The Swedish House Mafia con la voce di Lick Lee che si intitola Happiness is so sad. Un giorno lo facciamo, l'approfondimento sul titolo della canzone di The Swedish House Mafia, del fatto che la felicità è così triste. Si assicuri che la vogliamo fare sta cosa dell'approfondimento?

macchina alle 5, c'è ancora un'ora e 10 però, eh. Il ritorno di Albertino Everyday sarà proprio oggi dalle 17 per il ritorno. Aspettate a tornare, aspettate le 5. Piuttosto, quante volte siete stati salvati quest'estate dal GPS, che ne so, da quello installato già sulla vostra auto oppure da quello del telefono? Tanto adesso usano tutti Google Maps e o affini. Waze, che è il navigatore satellitare che ti scarichi con l'app sul cellulare. Tante volte, cioè io conosco persone che si sanno orientare ovunque senza difficoltà, proprio senza problemi, arrivano sempre, senza perdere nemmeno troppo tempo anche dove non conoscono le strade. E ne conosco altre invece che senza il navigatore non potrebbero neanche arrivare a 5 km da casa senza incasinarsi. E non siamo in pochi, fidati. E il navigatore satellitare è la salvezza per molti che hanno questo problema, ma alla Normale di Pisa, all'università, hanno scoperto che bisogna cambiare qualcosa, perché gli algoritmi attuali fanno sì che i navigatori suggeriscano alle persone a tutti la stessa strada, cioè non fanno un ragionamento organico, no, fra i vari cellulari, e quindi va a finire che ci si ritrova tutti a percorrere le stesse strade, spesso anche nell'esatto preciso istante contemporaneamente. Questo crea qualche disagio, diciamola così. Stanno lavorando ad un algoritmo che possa far cambiare un po' questo modo di usare il GPS.

Chemical. Post Malone appena ascoltato qua su M2O. Cioè, ma tu vuoi dirmi che sono già le 4? Io non te lo dico, ma 4 e 1.

0: pomeriggio, sono le 4 ormai passate, a voglia. Perché è iniziata la giornata molto presto stamattina, direi che è in discesa. Non tanto la giornata del lunedì, ma tutta la settimana. Beh sì, chi ben comincia, no? C'era mica anche il proverbio. Piuttosto, 342-654-3210, il nostro solito numero a cui mandare il messaggio per giocare con Play With Us. E oggi lo faremo giocando con la canzone di Bad Bunny. Adesso invece ce n'è una nuova.
1: M2 Hot. Le hit

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: 342-6543-210. Era mica la canzone di Bad Bunny quella che abbiamo appena ascoltato. Il finto tonto. Eh sì, era Caffè con Ron, che è quella con cui oggi si gioca Play With Us. Tutte le volte che la sentite, solito messaggio al solito numero per vincere M2O Back to School. Bisogna essere in età scolare, però. Oppure uno torna a scuola, che male non ci fa. A me non farebbe male. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers di M2O, che stavolta sono per Eleonora di Firenze.

0: Rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: La musica del momento.
2: Dance all night. Now the music comes.
1: I grandi DJ internazionali.

0: sempre per primi.
1: M2O. M2O.
0: Più musica.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
14: Devo sigillare il pavimento.
15: Hai già la soluzione in mano.
14: Anche su superfici diverse?
15: Sì, hai la soluzione in mano.
14: Ma non voglio mica rifarlo domani.
15: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
16: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
17: Cortilia, che piano?
16: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

te, Moving to the Sun. Ma voi lo sapete che questa canzone, quella che abbiamo lasciato la numero 1 della M2O Chart a luglio, chissà chi ci sarebbe la numero 1 della M2O Chart in questi giorni se avessimo continuato ad aggiornarla anche per tutto il mese d'agosto. Vabbè, lo scopriremo presto, perché da questa settimana torniamo ad aggiornarla sabato sera dalle 9 alle 10 qui su M2O con la classifica, quella ufficiale con le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Ma direi che sarei pronto a scommettere che Moving to the Sun fa ancora parte delle 20 della classifica.

0: fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O. It's a Fine Day era soltanto una poesia negli anni 80 ed è diventata una canzone nel 92. Opus 3.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
7: Fotosì. Scarica l'app.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
16: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

anche Jenny e Boys Noise, ma lo sappiamo bene perché da tutta l'estate che la stiamo ascoltando. Fatemi salutare Cinzia, che è un'ascoltatrice che non molla proprio niente, cioè nonostante il calendario dica che il 7 settembre è in piscina a prendere il sole. Eh beh, ci sta, una giornata come oggi ci vorrebbe una bella canzone da festa a bordo piscina. Questa può andar bene, mi sa, dai, è di SL

I Need a Sign. LB1 qui su M2O. Questa è stata l'estate del ritorno di Madonna con Confessions volume 2, eh? Ah, ma lo sapevate già. Magari qualcuno era distratto, è stato via tutta estate. Tra le canzoni nuove c'è anche questa che si chiama Dance Career.

0: What about us? What about us? What about? What about us? Non c'è risposta, Pink, ti devi rassegnare. Sono le 5 praticamente, voi lo sapete cosa succede adesso qui su M2O. C'è il ritorno di Albertino Everyday, nuova puntata della nuova stagione. E noi ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti, dai Lario.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: E questa notizia è confermata dalle principali testate. Grazie Ilario da tutti, siamo pronti per ripartire. Sono le 5. M2O.

0: Finisce così. One more time.
1: Ah, non lo dice one more time.
0: No, finisce così, no. Ma me la sono gustata perché era proprio bella. Poi questa è la versione originale. È un peccato che i Daft Punk abbiano deciso non di sciogliersi ma di esplodere. È una scelta molto coraggiosa da parte di questi due col casco, eh? Però sì, forse avendo il casco
1: ti sono
0: facile.
1: Riparati.
0: Eh sì, sì. Sai, uno esplode senza casco, si fa male, invece loro hanno il casco. Quindi cosa
1: e
0: si fa?
1: Queste

0: Questo è l'inizio.
1: Questo non è l'inizio. L'inizio deve ancora arrivare. Bene. Questa era una prefazione. Era One More Time. Sponsored
2: by Volkswagen Electro Vibes, powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen.
1: La sigla vecchia nuova. C'è la sigla vecchia. Ma grazie Ilario da tutti, buon pomeriggio. Non vedevo l'ora di tornare qui con voi dalle 5 alle 7 su M2O.

0: Non so voi, ma io avevo proprio voglia di tornare qui e mi rivolgo agli ascoltatori, poi mi rivolgo anche a voi che siete qui fisicamente nello studio con me. Voi avevate voglia, ciao, sono Albertino.
1: Ho te riconosciuto subito.
0: Hai capito chi sono?
1: Guarda, appena sei entrato dalla porta oggi ti ho riconosciuto.
0: Avevi una voglia pazza di tornare qua.
1: Era un mese che non ti vedevo.
0: Pensa a questo vuoto dalle 5 alle 7 tutte le giornate, no? Piene da... arrivi alle 5 e non sai come colmare quel vuoto incredibile, ma finalmente siamo qua. E purtroppo siamo tutti qua, perché io avevo parlato anche con la direzione del personale.
1: Sembra un buon inizio, giusto?
0: E Ale Lippi invece l'hanno tenuto.
2: No, io ho un sindacato molto forte che mi tiene qua al mio posto, quindi
0: ma
2: incredibile, anche quest'anno,
0: guarda,
2: purtroppo per voi. Ciao ragazzi!
0: Ciao Alessandro, ciao, detto ciao. Uber da qualche settimana.
2: Sì, dovremo. No, ho un futuro nel caso andasse male con la
0: sei
2: radio.
0: Puntuale.
2: Sono
0: sei
2: molto anzi,
0: ma Mario,
1: Roberto, ma io devo avere
0: Fargetta, cacchio,
1: tutto l'anno davanti, devo averlo alle lì.
0: Se vuoi lo faccio girare con la testa verso il muro. Di spalle come quelli, capito, i pentiti quelli.
2: Sì, con
0: bravo,
2: la voce.
0: Te lo pixelo se vuoi.
2: Con la voce camuffata. Però.
0: Shorty!
3: Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Ma poi alla fine dovevamo parlare, poi sei partito per le vacanze.
3: Sono partito, i primi giorni sbattimento tra le 5 e le 7, non sapevo cosa fare, come riempire quel momento.
0: Bello.
3: Però vabbè, avremo modo in questa
0: ti
3: stagione.
0: Ti trovo bene, sei in forma.
3: Sì,
0: Sì, sì, sì.
3: Beh, ho mollato che stavo un po' più magro, tipo a fine luglio. Ho preso qualche chilo d'agosto, però tutto bene.
0: C'hai quella faccia un po' da chipmunks.
3: È vero. Sì,
1: Alberto, io gli taglierei ancora i capelli.
0: Sì, sarebbe arrivato il momento.
3: Vediamo quest'anno come va.
0: Com'è andato all'aeroporto?
3: All'aeroporto tutto bene, non mi hanno mai fermato.
0: Davvero?
3: Stranamente. No, mi hanno fermato questo weekend.
0: Vedi?
3: Però per via del
0: perché
3: Gran Premio.
0: Perché hai i capelli da drogato.
3: No, per via del
0: l'ho detto mille volte.
3: Il Gran Premio di Monza, facevano dei controlli in più. Quindi...
2: L'hanno scambiato per Kimi Antonelli.
3: Esatto.
2: Dove va lei?
0: Ma scusate, una domanda, ma c'è la Ginger? Ehi!

0: sarà troppo.
1: È il primo buon pomeriggio della stagione, ragazzi.
0: Ma non sarà troppo.
1: Ben ritrovati.
0: Guarda, io ho un debole per le donne con la canottiera ginge.
1: Canottiera bianca.
0: Canottiera bianca da muratore,
1: sì.
0: Da David Guetta.
2: È l'unica che è rimasta abbronzata. È l'unica.
0: Sì.
1: Perché non ho preso il sole diretto, Mario, ma sotto l'ombrellone con la protezione 50.
0: Anch'io ho fatto la stessa cosa quest'anno. Come sto?
2: Stai abbronzato anche tu.
0: Ok.
2: Sì.
0: Cos'è da
3: No, è una bella camicia, molto.
0: Beh, certo.
3: Molto fashion.
2: Bella, molto bella.
1: Io ho le farfalline nello stomaco oggi, eh.
0: Why?
1: Sono un po' emozionatina.
0: Davvero?
2: Io pensavo si fosse innamorata.
1: No,
0: anch'io. È il primo giorno di scuola. Senti che odore di gomme, di astucci, di matite.
4: È vero.
0: Che bello, che bella cartella che hai.
1: Allora, siamo mancati a tutti, Alberto? Cioè, a tanti.
0: Ah.
1: No, stanno arrivando tanti messaggi di ascoltatori. Con dei messaggi molto belli.
2: Anche perché uno non è che ti scrive non mi siete mancati per niente.
0: No, infatti. E poi a volte o spesso ci si accorge di quanto una persona importante o un programma importante quando non c'è.
3: Guarda.
0: Ho i brividi.
4: Guarda. Belle
0: d'oca. A proposito di questo, Alberto, io proporrei l'anno prossimo di non andare in vacanza. Stiamo qua tutto agosto a fare il programma.
2: Sì, rimani da solo.
3: Mario, è un'ottima idea.
0: È una bellissima idea.
4: Pesalto che sono andato a guardare quante settimane mancano a luglio dell'anno prossimo.
0: Vuol dire che non ti piace stare qua.
4: Ma no, per prendere le misure.
0: Ti piace stare qua.
4: Per prendere le misure sulla stagione 42.
0: Io invece sto qua, non vado via neanche a Natale, va bene?
2: Veramente?
0: Sì.
2: No.
0: E vi obbligo a stare qua.
2: No.
0: 3 4 2 6 5 4 3 2 1 0. Si ritorna a scuola.

0: oggi il premio del Play With Us si chiama M2O Back to School. Vi regaliamo lo zainetto, il cappellino, le calze, che sono fighissime quelle, come le chiamiamo?
1: I calzettoni.
0: No,
1: calzini,
0: perché uno aveva calze.
1: I calzettoni.
0: Calze sembra i reggicalze, no?
1: I socks. Anche se i collant di M2O potremmo insomma, quasi farli.
2: Le calze puntualizziamo che non sono bucate, sono...
0: No, no, sono a posto. La bandana.
1: Ma ha fatto bene Mario a puntualizzarlo.
0: Il mousepad e il portapass e gli stickers. Attenzione al Play With Us. E attenzione perché in questo programma non mancherà la bella musica e tante risate. Vai con la bella musica. Vai con le risate. Visto?
3: Let's go. Sounds good.
0: Sounds good, yeah.
3: Real good.
0: Albertino every day. Let's go.

0: Pasqua, cos'hai da guardare?
1: Oh. No, Alberto, oggi lasciatelo dire, sei veramente un bell'uomo.
0: Va bene,
1: sei fatto un bell'uomo.
0: Sto facendo un programma.
1: Questa camicia aperta si vede il pelo, poi la collana, sì. Proprio bella.
0: Va bene,
1: bella,
0: posso bella. Andare avanti?
1: Sì, prego, prego.
0: Dicevo che lui è di Pittsburgh e i colori della maglia della squadra di football americano di Pittsburgh sono il black and yellow, ed è per quello che lui ha fatto. Se fosse stato milanista avrebbe fatto red and
2: black.
0: Ti prego, lasciamo
1: se fosse stato juventino.
0: Sì, infatti, vai, se fosse stato juventino avrebbe passato un'ora e mezzo a tirare, a far finta sì. di vincere, poi non avrebbe
1: esatto.
0: vinto.
1: È quello che è successo.
0: Bravo. Vabbè, sapete che io guardo le partite di calcio perché mi piacciono i nomi strani dei giocatori.
2: Stavi citando Kolo Muani.
0: Sì, poi c'è uno del Milan che si chiama Inter, quello lì mi piace.
1: Inter.
0: Continuiamo a dire, questo è dell'Inter, perché cazzo dice questo che è del Milan? Sì. Vabbè, com'è andata l'estate? Voi scrivetecelo subito al 342-6543-21. Ah no?
2: No, oggi no.
0: L'hanno già fatta RDS
2: sì,
0: questa
2: qua. Ma da una settimana. Sì. Ma da una settimana. Cioè,
0: cacchio, me l'han fregata, sì. Porca puttana.
2: No!
1: Hai detto...
0: Ho detto porca.
1: Infatti mi sembrava.
0: Mario, ma tu quella data lì che hai fatto il 4 settembre in piazza 4 novembre, com'è andata?
1: No. Direi molto...
2: No, allora,
1: direi benissimo.
0: No, Mario ha fatto una cosa nel suo paese di origine.
2: Bello, molto
0: no?
2: bello.
0: Che è Lissone, giusto?
1: Lissone, dove sono nato. Cittadino di Lissone.
0: Sì. E quindi però il problema qual è? Che era il 4 settembre nella piazza 4 novembre.
2: E noi siamo in possesso dei backstage, del fuori onda, del sì. video di presentazione.
0: Perché
2: della
0: lui continuava a dire ci vediamo il 4 novembre in piazza 4 settembre.
1: Vabbè, sapete quanto ci ho messo a farlo?
0: Quanto ci ho messo?
1: 25 minuti.
2: Ci sono 25 take.
1: Non sapevo neanche più. Ma poi a un certo punto ho detto ma dove siamo?
0: Fai com'era, com'era?
1: Ci vediamo il 4 novembre in piazza 4 settembre.
0: È sbagliato. E ci vediamo il 4 settembre in piazza 4 novembre.
1: Sì, comunque serata bellissima, volevo ringraziare.
0: Beh,
1: per
0: questo lo diranno gli altri, tu serata bellissima dal tuo POV.
1: Sì,
0: chissà gli altri cosa diranno.
1: Grazie al comune di Lissone e soprattutto all'assessore Camarda che ha voluto fortemente la mia presenza e anche al sindaco di Lissone. Grazie.
0: Allora adesso stupendo. Faccio un appello stupendo. Al sindaco di Paderno Dugnano.
1: Bravo,
3: bravo.
0: Dove io sono nato e cresciuto nell'Interland milanese.
2: Scegliamo una piazza con un nome difficilissimo.
0: Voglio fare una celebrazione della mia carriera come DJ famoso.
3: Ma devi fare
0: a Paderno Dugnano.
1: Giusto, giusto, giusto. Sono
0: Ginger!
1: D'accordo.
4: Giusto, giusto.
0: Attiviamoci col sindaco.
4: Va bene.
3: Poi c'è anche una location bellissima.
0: C'è,
3: a Paderno
0: c'è lì. Dove...
3: La cava.
0: La cava.
3: Sì.
0: Se la cava.
3: Se la cava di brutto.
0: Purtroppo Alessandro Lippi invece ha avuto un'estate un po' turbolenta perché è stato vittima
2: sì.
0: di.
2: Mi hanno rubato la bicicletta.
0: Ti sta bene, ti sta bene.
1: Ti ha rubato la bicicletta.
2: Sì, mi hanno rubato la bicicletta.
4: Alla
2: spiaggia libera di Viareggio.
1: Dove?
2: Poteva prendere il sole.
0: Avevi il lucchetto?
2: Avevo un lucchetto, però secondo me non era un lucchetto di quelli importanti. Era un lucchetto un po', diciamo.
0: Era con la combinazione?
2: Sì, quelli un po' fini, no? E l'avevo anche messa ad un punto che abbastanza riparato, abbastanza al sicuro doveva essere. Ho fatto il mio bel bagnetto. Sono tornato verso la bicicletta e la bicicletta non c'era più. Quindi se avete una bicicletta grigia è mia.
1: Non ti hanno neanche lasciato la ruota?
2: No, tutto, mi hanno portato via la bicicletta, ragazzi. L'ultimo giorno di vacanza, quindi è finita malissimo.
1: Vabbè, sai che hai ragione, Alberto.
0: Cosa?
1: Ha fatto bene.
0: Ha fatto bene.
2: Grazie,
0: ma perché? Ma perché ti sta bene? Tu, Shorty, disavventure?
3: Fa un'estate bellissima, una notte, torno da una serata alle 4, arrivo in questo B&B, ero in Sardegna. Adesso i B&B hanno tutte queste chiavi elettroniche per entrare e mi si era smagnetizzata. Non riuscivo più a entrare per dormire, il tipo non mi rispondeva e sono rimasto in spiaggia da solo.
0: Che ora era?
3: Era alle 4 di notte.
0: Come mai non rispondeva?
3: Ma che ne so.
0: Che cazzo
3: non
0: fa
3: rispondeva.
0: Uno alle 4 di notte?
3: Ma l'ho tempestato di messaggio che è arrivato alle 9 del mattino con io ero in spiaggia a dormire da solo.
0: Ah, dormito in spiaggia?
3: Mangiato dai gabbiani e è arrivato.
2: C'è un'immagine
0: bellissima.
3: Sei arrivato, sei scusato, posso finire la colazione? Non ci mancherebbe. E quindi alla fine poi si è risolta bene. Ecco.
0: Ci mancherebbe, hai detto?
3: La colazione è il minimo, me la devi offrire. A voglia.
0: Tu, Ginger, invece come hai trascorso? Cioè, cos'è accaduto nelle tue vacanze?
4: Ma mi sono riposata molto, ho giocato a bocce però. Ho giocato a bocce, ma soprattutto ho fatto un bel bagno nuda.
2: La Ginger ha scoperto i piaceri del nudismo.
4: Allora,
0: ma dove?
4: Già fatto,
0: dove?
2: Cioè, scusa, hai fatto
0: ma
2: un
0: dove?
2: Bagno nuda.
4: L'avevo già fatto in passato, però ero al largo in Sardegna.
0: A largo quanto?
4: Ma non tantissimo. Mm-hmm. Infatti, abbronzata con le chiappette bianche, sì, si vedeva. Perché l'acqua della Sardegna è trasparente.
0: Ma scusa, tu sei entrata nudo o ti sei spogliata dopo?
4: No, ciao. No, mi sono spogliata dentro.
0: Perché c'era una cabina dentro?
2: Ci sono gli spogliatoi.
4: Molto bello.
2: In Sardegna, sott'acqua ci sono gli spogliatoi, no? Dove tu vai, ti
0: e
2: cambi.
0: Poi ti sei rivestita.
4: E poi ho fatto una nuotata rana. Perché sai, bello, si sente meglio. Però si vedevano le chiappe bianche. E
0: ma
4: allora
0: ti, ma ti sei anche girato e fatto vedere la farfalla tu.
2: Dai, va bene, adesso Mario.
4: Nuotavo. È stato molto bello. Voi l'avete fatto nudo il bagno?
2: Beh, certamente.
0: Sì.
4: È bellissimo.
0: Non solo il bagno,
2: non
0: più.
2: Ma certo.
4: E che cosa d'altro?
0: La doccia. Nudo non lo faccio più il bagno. L'amore, avete mai fatto l'amore nudi? Nudi. È bellissimo.
2: Beh, alle Baleari si sta molto nudi, no? Ibiza, Formentera, no?
0: Sì, ma lì ci sono. Perché ridi, Ginger? E ride.

0: da un paio di mesi ormai, e il fatto che lei frequenti l'Italia anche nel weekend l'avrete vista sicuramente spesso impegnata su più fronti sportivi, molti dei quali anche in compagnia di Berrettini, lì ovviamente entrambi per talenti artistici e sportivi, però insomma
1: sì,
0: dai.
1: Sì, io volevo chiedere scusa perché sono l'unico in Europa che non ha fatto la foto con Kimi Antonelli e mi scuso con tutti vabbè, quelli dai. Che sono sui social perché...
0: fenomeno dai,
1: bravissimo. Beh, fenomeno. Mi piacciono questi ragazzi. Ragazzi, però, giovani, però, così talentuosi.
2: Perché volevi essere in mezzo a quella folla di

0: Che ieri
1: no, Mario, era una battuta. Cioè, ho visto chiunque che ha fatto una foto con Kimi Antonelli.
2: Ragazzi, vabbè, insomma, che ieri ha fatto qualcosa di incredibile.
1: Era davvero?
2: È un talento, ragazzi.
1: Hai sentito cosa ha detto Mario?
3: Sì, ho sentito.
2: Beh, era lì
3: una
2: da
3: piccola,
2: vedere.
3: Un piccolo editoriale, no? D'altronde il direttore dell'antapagina sportiva deve ogni tanto buttare
1: quindi
3: nell'editoriale.
1: Quindi riassumiamo un attimo quello che è accaduto ieri.
2: Cosa? Dove?
1: Chi?
2: Alza il Gran Premio. Ha vinto Kimi.
3: Che direttore è? Scusi, dica due
1: cioè
3: parole.
1: Io non ho
3: più
1: visto la gara. Cosa è successo?
2: Ma io vado alla sostanza. Ha vinto lui.
1: Non l'hai vista neanche tu?
2: No, l'ho vista.
1: Non l'ha vista.
2: Ma ho visto Leclerc che si è andato a sbattere contro lì.
3: Che editoriale,
2: No, non mi avete detto che ero un editoriale, se no mi preparavo io.
1: Leclerc, che scarpe
3: no,
1: aveva?
3: Leclerc. No,
1: per quello
3: no,
1: che
3: no, no, no,
1: sì,
3: no, no,
1: vabbè,
3: no.
4: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte Martin Garrix, Tiesto, solo su M2O. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come pesche noci a 1,69€ al chilo e uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

every day. The Heat on Mehmet Rock.

0: compiuto gli anni poche ore fa, una nostra collaboratrice, e quindi ci stiamo
1: guarda come è timida.
0: Cosa
1: stiamo
0: fa?
1: Abbuffando, ovviamente.
0: Stiamo abbuffando.
1: Guarda che ti chiamiamo dentro a parlare adesso.
0: Auguri. Snoop Dogg
1: è come minaccia, che minacce, Mario, sì,
2: però è una bella minaccia, ti chiamiamo a parlare.
1: Beh, non per tutti.
0: Cosa vuol dire ti chiamiamo a parlare? Ma di cosa, Mario?
2: Scusa. A dire sono felice, grazie per gli auguri, grazie.
0: Ah, sì, le classiche situazioni imbarazzanti.
2: Sì. Imbarazzanti. Diciamo. Sì, sì,
0: sì. Vuoi metterla in difficoltà?
2: Mettiamola in difficoltà.
0: No,
2: vieni,
0: ma
2: vieni, vieni, vieni, vieni,
0: invece io tornerei su Snoop Dogg, che ha avuto un'idea abbastanza strana. Non capisco perché abbia assunto una persona, stia cercando una persona per assaggiare il gelato. Ma perché lui ha un'azienda di gelati o perché...
1: Lui ha un'azienda di gelati.
0: Ah, ecco.
1: E ha un, vi ricordate che già aveva un tizio che gli rollava le canne, no? Ne abbiamo parlato spesso, pagato anche profumatamente. Adesso ha un tizio che gli assaggia il gelato.
2: Profumatamente.
1: Hai capito, Mario? So che cosa. Adesso da questa azienda si chiama Dottor Bombay, è proprietà del rapper Snoop Dogg, quindi ha qualcuno che gli assaggia il gelato, evidentemente per
3: la chimica.
1: Eh?
3: Eh no, e che qui c'è la fuma i joint, certo. E poi dopo magari viene un po' di chimica con la voglia di dolce.
0: È tutta una conseguenza.
1: Questo avvertino è l'approfondimento, infatti. Questo sì. L'approfondimento.
0: Ma è vero, potrebbe avere. Sì, in effetti l'idea che lui ha avuto di aprire una società che produce gelati potrebbe essere una conseguenza del fatto che lui, fumando molta marijuana, probabilmente dopo gli viene quella fame lì un po' che Shorty ha definito chimica.
2: Sì. Mi sorge una domanda, ma ci sarà proprio il gusto alla marijuana?
0: Questo non lo so, Mario.
3: Ah, magari sì.
0: Però ti faccio sapere, se mi lasci la mail.
2: No, perché ti ricordi che io ho mangiato la torta la marijuana?
0: Sì, me lo ricordo, Mario. Ero con te.
1: Una notte ad Amsterdam, lunga una vita.
0: Io e Mario Fargetta. Quante risate.
1: Andrebbe raccontata nel dettaglio.
0: Sì. E a proposito di profumo di marijuana, pare che sia molto presente agli US Open che si stanno tenendo.
3: Aspetta, vado, mi collego, aspetta.
0: Ci colleghiamo con gli US Open, quindi con la città di New York.
1: Esattamente nel Queens, buon pomeriggio, anzi buongiorno da New York. Come va lì in Italia, tutto bene?
4: Tutto bene, grazie.
2: È questo qui l'inviato?
0: Sì, è un pirla, guarda, lascia stare.
1: Vi arriva questo bel profumo, vi arriva.
0: Non
1: questo,
0: arriva niente.
1: Questa fragranza di marijuana.
0: Arriva perché? Quello che deve arrivare. Non ti preoccupare.
1: Come saprete, a New York la cannabis ricreativa è legale per gli adulti, quindi a New York si può fumare. E la città da qualche anno è invasa da questo odore che per qualcuno è molto piacevole, per qualcuno è sgradevole, per qualcuno è fastidioso. In questo caso mi rivolgo agli atleti che stanno giocando nei campi di Flushing Meadows. Si sono lamentati spesso i tennisti, non magari per moralismo, ma

0: che raccontano come l'odore di cannabis che arriva dal parco di Flushing Meadows, dove sono gli stadi del tennis a New York, invade il campo e si sente in maniera molto importante, distraendoli durante i match, no? Quindi ci sono state delle polemiche anche molto simpatiche al riguardo.
1: Io ho visto dei rovesci incredibili. Cioè, con una velocità.
0: Dovresti mancare la pallina ad un certo punto.
1: Quindi un cannone a Nueva York.
0: Esattamente. Quindi ovviamente,
1: se ti chiere divertir, del resto.
0: Esatto. Dentro lo stadio, dentro gli stadi, le strutture non si può fumare, ma come vi raccontavo poco fa, gli stadi sono dentro questo parco, tipo il Parco Sempione. E cosa si fa nel parco?
1: Voi che siete si esperti, suonano i tamburi.
0: Voi che siete esperti di parchi.
2: Si fa fare la pipì ai cani.
0: Bravo. Tamburi, cani. E poi si fanno
3: le sigarette simpatiche.
0: E quindi l'odore arriva in modo importante, diciamo così. Da New York è tutto.
1: Grazie.
0: Se non avete domande, io vi restituirei la
2: linea. Alberto, una sigaretta.
1: No.
4: Sweat.

siamo nel pieno degli anni 90, periodo che noi abbiamo vissuto personalmente, e questa è una delle canzoni che abbiamo lanciato dal DJ Time. Era il 1993, una produzione italiana che ha avuto un discreto successo anche all'estero. Loro sono diventati famosi per Open Your Mind, ma anche per questa canzone che è molto attuale, però, perché parla di sudore, con sto caldo. Sweat era l'M2 Old delle 5 e mezzo.

0: Questi sono i due fratelli inglesi con l'impermeabile, si chiamano Disclosure, sono due ragazzi bravissimi, esperti in musica elettronica e tra l'altro che hanno fatto, credo, una bella ricerca sulla musica italiana, orchestrale, colonne sonore, perché questa canzone contiene un sample di un brano di Ennio Morricone che era una colonna sonora di un film, credo di una commedia, no?
1: Di un film minore, tra l'altro, se non sbaglio, sì. Quindi questo avvalora quello che hai detto, hanno fatto una grande ricerca per trovare una cosa fuori dall'ordinario.
2: Avvalora.
0: Valona. Ma Mario?
3: Non era mica Il bello, il brutto e il cattivo, quella roba lì di...
0: No, non ricordo quale film fosse, però come dice Ale era un film...
3: Minore.
0: Sì, è un film dove Ennio Morricone comunque fece... per il quale fece la colonna sonora.
3: Sì.
0: Siamo qua, è la prima puntata, vi volevo salutare tutti quelli che mi conoscono.
3: No, tutti quelli che hai incontrato in giro quest'estate.
0: E anche quelli che ho incontrato in giro, in aeroporti, autostrade, alberghi.
2: Albert, il film era Così come sei.
0: Non urlare.
3: Infatti hai urlato.
2: Cosa era il titolo?
0: È l'originale.
2: Era Così come sei. No, l'originale non ce l'ho.
0: Allora, devi... Perché mi hai interrotto per niente?
1: Che tra l'altro, adesso vi do una piccola chicca. Da come mi guardate non mi interessa.
0: Scusa, cosa ha detto?
4: Io mi stavo per dire una cosa seria.
1: No, allora, peccato che non siamo in diretta video. Se no, i nostri spettatori avrebbero notato che appena stavo per iniziare un discorso molto serio, mi avete guardato in cagnesco. Io mi sono un attimo bloccato.
0: Perché tu sei diciamo la parte seria.
3: Ma non è che in Viareggio ci sono quei parchi lì strani?
1: Ce ne sono altri. No, è stata questa canzone, Campionato dei Disclosure, è stata usata anche da Carlo Verdone in un film. Un sacco bello, bianco e rosso.
0: E invece qual era il film originale?
2: Era Così come sei, con la sonora di, vabbè, Ennio Morricone.
0: Ah, questo è l'originale.
2: Sì.
0: Era dance però,
2: disco music.
0: Ti capì il Morricone? Faceva anche la dance. Poi successivamente usata anche da Carlo Verdone, però inizialmente era in un altro film ancora più vecchio.
1: Mi arriva un messaggio istantaneo da un nostro amico che salutiamo.
0: Tu non hai amici, Ale.
3: Questo è il punto. Poi ieri è andato a vedere David Guetta, ma non è suo amico David Guetta.
1: Deve vedere concessione, che c'entra?
0: Prego.
1: Il film è bianco, rosso e verdone, esattamente la scena dell'autogrill.
0: Sì, quindi, questo dopo però.
1: Sì, questo dopo. Quindi chi conosce, chi è fan di Verdone sa esattamente di cosa stiamo parlando.
0: Va bene, allora puoi andare.
1: Posso andare? Vai, esatto. Ciao. Every day.
5: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: Le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. Suona

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il concorrente che tra l'altro non ha dovuto rispondere a nessun quesito, non c'è quiz nel Play with us, si vince semplicemente, diciamo, tentando la fortuna, perché se si viene selezionati dalla nostra redazione si vince.
3: Scusi Albertino, una domanda. E chi sarebbe?
2: Il vincitore.
3: Appunto.
2: Che si aggiudica lo zainetto.
3: Sì.
2: Detto lo zainetwork.
3: Sì.
2: Il cappellino.
3: Sì.
2: Le calze socks.
3: Sì.
2: La bandana.
4: Calze socks adesso.
2: No.
4: Sì.
2: Il mousepad, il portapass, gli stickers, quanti regali? Perché questa è la settimana back to school di M2O.
3: Sì, chi è? Chi è? Chi è?
5: È di Agagna.
3: Di chi?
5: Agagna.
3: Chi è?
5: Fagagna.
3: No, ma chi è?
2: Fagagna o Agagna?
4: Zona Gigi. Di Robert Miles, tra l'altro.
6: Fagagna, avevo sbagliato a scrivere.
3: Ma, sì, ma chi?
5: Fagagna.
3: Sì, ma chi?
2: In provincia di Udine.
3: Ma chi?
2: Sviluppatore, ma non si sa ancora di che cosa.
3: Sì, ma di chi?
2: Vince.
3: Chi?

0: finito. Diamo il benvenuto a Davide, sviluppatore. Pronto?
1: Ciao ragazzi, ciao.
2: Sempre peggio, il tuo
0: come,
2: amico.
0: Come va Davide?
1: Bene, bene, voi?
0: Ma non ti sento particolarmente entusiasta. Dico, hai detto un bene, bene, bene.
1: È un po' emozionato.
0: Ah, ecco.
2: È un po' giù di voce.
0: Sei un po' giù di voce, Davide.
1: Anche sì, un po' di mal di gola.
0: Hai tenuto l'aria condizionata troppo alta?
1: Sì.
2: Alberto!
0: Può essere. Fumi, fumi, Davide?
1: No, no.
0: Non fumi.
2: Alberto!
0: Sì.
2: Chiedi se vuole un Petrus.
0: Non credo, a quest'ora. Sviluppatore, sviluppatore in che senso, Davide?
1: Software.
0: Software.
1: Programmazione, sì, col PC.
0: Ok, ok. Allora noi...
2: Presente, no, il PC, quello sì, con i tasti dove
0: sì,
2: scrivi.
0: Sì, sì. Con i tasti
2: quel,
0: neri.
2: Sì, quello con la tastiera che con scrive le parole.
0: Col monitor.
2: Ma, scusa, chiedi se solo PC o anche Mac.
1: No, PC, PC.
2: Aia. Perché sì, perché per i sviluppatori, no, c'è questa usano PC.
0: È una religione, diciamo.
2: Sì, sì, dai.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Quelli col Mac, lasciamoli col Mac.
2: Perché ci sono sì, è come sì, ci sono le due scuole di pensiero. Sì, sì, i nerd, come mi sembra di capire sia Davide, sono di quel partito là.
0: Sì.
2: Perché l'Apple è per chi come noi non capisce niente di quella roba lì e va da solo, no?
0: Quindi si ho capito, è quella roba, si schiaccia P viene fuori la P.
2: Quello è il PC.
0: Quello è il PC.
2: Anche Mac lo fa, ultimamente.
0: Anche il Mac.
2: Sì.
0: Ho capito. Allora Davide, noi ti mandiamo tutti questi regali ringraziandoti per aver scelto M2O.
1: Grazie a voi, vi aspettavo con ansia.
0: Grazie, ti auguro una buona
3: serata. Che paura.
0: Cosa? Perché che paura?
3: Con questa voce.
0: Hai una voce
3: con ansia, mi ha fatto paura.
0: Prenditi una mentina stasera che magari ti passa. Ciao Davide.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

0: positivo.
1: Grande, grande Sephora. Andiamo avanti con la musica. Sephora. Sephora. Ah, grande Andrea. Vabbè, allora, dove eravamo rimasti?
2: Dove eravamo rimasti?
1: Eravamo. Dove eravamo rimasto?
3: Erano rimasti che di solito a quest'ora è il momento del notiziario, no? Ci sono le notizie da dare.
1: Hai ragione, Alessandro, no? Anche se per contratto non dovresti mai aver ragione. Guarda un po' il regolamento, Mario. Pagina 6, per favore.
2: Qualunque situazione.
1: Qualunque?
2: Potesse capitare dove Albertino chiede una cosa e dall'altra parte nessuno sa rispondere, ha sempre ragione Albertino.
3: Già la grammatica di questo contratto.
1: Ma chi l'ha scritto?
3: Ma non lo so, lascia desiderare. Uso dei verbi.
1: È il regolamento.
3: Però chi l'ha scritto? Uso dei verbi particolari.
1: Non importa, tu hai capito il senso della,
3: purtroppo,
1: della
3: sì,
1: frase.
3: Però,
1: e basta.
2: Cara,
3: però
2: non c'è bisogno di spiegare bene le cose.
3: Io faccio ricorso perché non è chiaro.
1: Tu fai ricorso,
3: male.
1: Ma non puoi, perché se guardi alla pagina 5 del regolamento cosa dice?
2: In ogni caso, se uno volesse fare ricorso, che faccia un passo indietro, tanto lo perderà.
3: Bravo. Quindi prevede anche, ma che contratto questo, va bene.
1: Capestro.
3: Ma molto capestro.
1: Allora, eravamo rimasti che c'erano le news alle 6. Tra l'altro, appuntamento
3: sì,
1: attesissimo degli ascoltatori di MR.
3: Io Felisandro non l'ho più sentito.
2: Arrivasse nuovo mare.
1: No, ma sapete cos'è successo? Che siccome si sono accumulate delle news. Sì. Perché un attimo, scusate,
4: Ale,
1: no, ho sbagliato questo.
5: Mi siete mancati tantissimo. Io c'ho da fare ancora le ferie, quindi ho passato tutta l'estate al lavoro e quindi ecco, le vostre risate, le vostre battute mi sono mancate tantissimo.
1: Senti,
5: e bentornati.
1: Non è toscana.
3: No, è la po' grulla.
1: Però tanto mi fa piacere questo messaggio insieme agli altri che sono arrivati, vi ringrazio. Però non abbiamo pensato a chi non è mai andato in vacanza.
3: È vero, è vero.
1: E sono tanti, eh.
3: Tanti, cioè, perché magari fanno dei lavori estivi, no?
1: Che sì, anche, magari. Quindi. Ma sai che secondo me se resisti e hai la fortuna di poter andare in periodi tipo questo, te la godi di più probabilmente, perché hai una spiaggia tutta per te, hai un aeroporto
3: probabilmente sì,
1: con meno, diciamo,
3: quello sicuramente, anche i costi magari sono un po' più contenuti, no?
1: Questo non lo so. Poi tra l'altro tu non sei tenuto a fare polemiche sui costi. Cosa dice il regolamento pagina 2?
3: Anche su addirittura pagina 2
2: capita a volte che se uno pensa di spendere dei soldi
3: no, questo, guarda, questo regolamento,
1: vabbè, dai arrivao
2: bronzato.
1: Grazie della linea Felisandro e tutta la redazione di M2O. Tra l'altro si aggiunge un nuovo collaboratore, perché qui non badiamo a spese. Sì. Quindi oltre a Felisandro, che è il caporedattore, a il Pappagallo Paco,
6: sì.
1: Willy Cerino,
6: La Profunda
1: c'è Carasau adesso, che è sardo.
2: Carasau!
1: È sardo e niente, è un nostro nuovo...
2: Ma non è che ci toccano gli stipendi a noi poi? Loro no. Beh, un'altra cosa.
3: Ma subito.
2: Non si sa mai.
1: Perché? Subito. La prima notizia arriva dall'Uru.
6: Guai.
1: 3 punti perciò. Multa automobilista per eccesso di bellezza. Agente stradale innamorato rischia il licenziamento.
3: Ha fatto lo splendido, no? Gli ha scritto sul verbale eccesso di bellezza.
1: Ma in Uruguay sono messi così.
3: Romantico.
1: Modena, controllore licenziato perché non faceva multe ma preferiva stare al bar o far finta di niente.
2: È comoda la vita così.
1: Veneto, pusher riceve 105 chiamate dai clienti mentre è in caserma. Per completare il verbale i carabinieri devono silenziare il suo telefono.
2: Scusa, questa è una domanda adesso.
1: Prego Mario.
2: Ma si può usare il telefono in carcere?
3: Beh, ce l'ha.
1: Era in caserma.
3: Aveva il telefono in tasca che continuava a squillare.
1: Torino, operaio della Ferrero di Alba, esperto di arti marziali, licenziato per avere colpito un collega con una mossa di Taekwondo.
3: Dovrebbe esserci anche un video con l'audio della mossa fatale.
1: Vediamolo.
2: Guardava da via qui!
1: Non era di Alba però. Venezia, ladro entra in gelateria con un reggiseno come passamontagna. preso.
2: Come l'ha messo? Scusa.
1: Non lo so. Sempre Venezia, pusher nascondono la droga nelle olive dello spritz.
2: Mi sembra un ottimo metodo.
1: Questa non è male, eh?
3: Non è male. Non
1: è molto creativo. Sì. Bravo.
2: Bravo.
1: Sei in gamba. Volo Marsalam Fiumicino riparte senza scaricare le valigie. Passeggeri rimangono a Roma senza niente.
2: Ma come si fa?
1: Sono dimenticato.
2: Ma come si fa?
1: Spagna, uomo nuota terrorizzato verso riva credendo di essere inseguito da uno squalo, ma era un tonno.
2: Vabbè, però il tonno
3: è il tonno
1: Rio Mare.
3: È superabile,
2: no, ma anche grosso il tonno.
1: Dipende se rapina che... gialla o no.
2: Ma poi che tipo di tonno
1: non
2: era?
1: Lo so. Russia, ladro si dipinge il volto di verde per non farsi identificare, ma viene arrestato poco dopo perché era l'unica persona con la faccia dipinta di verde.
2: Quello lì faceva parte della tribù.
1: Era minga po'. Svizzera, una signora paga multa da 600.000 euro in un'unica rata. Viaggiava dalla Svizzera con 2 milioni in gioielli non dichiarati. Te capì? La signora Lanzani.
3: Sì.
1: Shanghai, single compra tutti i posti dispari di un cinema per costringere le coppie a sedersi separate. Che depresso. Va bene, va bene, grazie. Avete sentito che oggi c'erano più news perché c'era un nuovo collaboratore, quindi se...
3: bravo,
1: era lì,
3: bravo,
1: bravo, bravissimo.
2: Come si chiama? Sara Casau.
1: Carasau.
2: Carasau.
1: Grazie a tutti per questa. E ci sentiamo domani alle 6 per un'altra edizione delle nostre news.

0: ambito dance elettronico, è decisamente una hit di questa estate. Hit estiva, hit estiva, hit estiva, hit estiva.
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì.
0: Puoi confermare?
1: Sì.
0: Tu Osvaldone cosa dici?
2: Beh, sicuramente.
1: Osvaldone! Osvaldone!
2: Se la gioca con Talk to You di Another, no? Sono queste due un po'.
0: E con Ugel.
2: Anche con Ugel.
1: Quella di Ugel. Please, ok.
0: Cosa?
1: Please, ok.
0: Cosa stai dicendo?
1: Please, ok.
0: Così non si riconosce.
2: Dai, un po' sì, dai, un po'.
0: No, io non lo riconosco. Allora, mentre noi siamo qui a ridere e scherzare, c'è chi sta buttando il sangue sui campi di calcio. Tra poco.
2: Alle 18.30, sì, ci
3: sono.
2: Sarò
3: quasi in partenza, Alberto. Sì,
0: sì. Vai a
3: 5
0: Cagliari.
3: 5 minuti parto e vado a Cagliari. Mi sta aspettando già l'elicottero qui in parcheggio.
0: Contro chi gioca il Cagliari?
3: Con Lecce. Contro il Lecce.
2: Cagliari-Lecce.
0: Cagliari-Lecce.
3: Sì.
0: Valevole per
2: la Serie A di calcio, non so se sì.
0: A me piace quella roba del valevole.
2: Sì, valevole per la terza giornata? Terza giornata.
0: Ma è vero che i giocatori non possono scrollare il telefono durante la partita?
3: No.
2: Allora, visto come gioca qualcuno, mi sa che lo scrolla, però.
1: Ma non credo abbiano il telefono, non possono portare il telefono in partita.
2: Ma no.
1: Scusa.
0: Che cazzo dici, Mario? Ma quella è una battuta. Ma secondo te?
1: No, però. Non si
0: ma
1: sta
0: in
1: mai
0: campo, ma io dicevo in campo,
1: allora,
0: Mario.
2: Allora, in panchina qualche
0: in
2: giocatore.
0: Panchina sì.
1: In panchina sì, li ho visti.
2: Sì, qua, soprattutto nelle partite decisive. Non so se i tesserati, forse chi è nella distinta, cioè chi può scendere in campo, forse no, non saprei dire. Però tra i collaboratori hanno i telefoni perché controllano i risultati delle altre.
0: Sì, sì.
2: Però ti stai riferendo sicuramente a quello che è scritto nella bozza del nuovo codice della strada.
0: Sì, perché però... io prima di andare a dormire leggo sempre la nuova bozza del codice della strada per addormentarmi.
2: Sarai rimasto un po' impressionato da una nuova norma,
0: sì, che si intitola divieto di scrollare,
2: sì, che sanzionerebbe con una multa di ben 75 euro coloro i quali attraverseranno la strada scrollando il telefono. Perché evidentemente è pericoloso, no? Quante volte vi è capitato di star lì col telefono e non accorgervi assolutamente quello che capitava intorno a voi? Anche delle macchine che vi passavano di fronte, davanti, dietro.
0: Sarà capitato anche a voi. E quindi è una cosa che può succedere.
2: Quindi se attraversate la strada scrollando su Instagram...
0: non solamente mettete a rischio la vostra incolumità, ma rischiate anche una sanzione.
1: Sì. Scusa, non voglio fare il polemico con
0: ma Mario?
1: Sono qua, sono parlando.
2: Non vuoi, però adesso lo stai per fare.
1: Scusami, allora dimmi. Quindi uno paga la multa. Una persona paga la multa perché sta scrollando e non paga la multa perché sta leggendo un messaggio.
0: Com'è uguale, è la stessa cosa.
1: Sì. Non lo so, è la stessa cosa.
0: Sì, se sei chino sul telefono.
2: Non devi distrarti.
0: Beh, non penso che. Sì, certo, è uguale.
1: Vabbè, vediamo.
0: Vabbè, fai così. Stasera ti mando il codice della strada.
1: Va bene.
0: E te lo guardi. Verso le 11 mi chiami.
1: Ok, va bene.
0: Va bene?
1: Sì, va bene.
0: O ti chiamo io.
1: Chiamami tu.
0: Vedi tu come vuoi. Mi lasci il numero. O vuoi che ti mando un direct su me su Instagram?
1: Sì, quello lì va bene.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69€ al chilo e uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Più musica su M2O e sempre musica nuova, due nostri grandi amici che supportiamo molto volentieri con questa canzone, Il diritto di ballare. Erano Ralph e Samuel dei Subsonica insieme in questa produzione. Questa è la versione di un altro nostro amico, Sam Ruffillo, che salutiamo.
1: Ha!
2: Ciao!
0: Oh, Ralph cantante mi spacca.
3: Hai sentito?
0: Gliel'ho detto l'altro giorno. Sì, Ralph, sì. Mi piaci come cantante. Allora, eravamo rimasti. Dove eravamo rimasti?

0: mattino di M2O, quindi salutiamo anche gli amici replicanti. E questa canzone parla appunto del diritto di ballare, e noi allarghiamo la, come dire, la faccenda al diritto di fare del sesso.
1: Beh, perché questa
0: mentre vai a ballare,
1: cioè mentre balli.
0: Sì, perché il nostro nuovo inviato Carrasao ci ha mandato questa statistica che dice, c'è la legge alle lippiche, esperto.
2: Sì. Una persona su cinque avrebbe raccontato a questo sondaggio inglese di aver fatto l'amore durante un evento musicale, quindi durante un festival.
1: Però una persona su cinque.
2: Una su cinque è una buona statistica, una su cinque.
0: Ma anche un concerto di un cantante.
2: Qui stiamo parlando di eventi con dei DJ che mettono la musica.
0: Ah, non concerti di cantanti. Sì?
3: Fantasia, energia.
2: ci teneva tantissimo. Ci teneva,
1: Shorty ci teneva. Cioè Shorty ha fatto tutta sta sceneggiata per mettere questa
3: sesso.
0: Beh, comunque questa
2: andava ai tempi.
0: Negli anni 90 ha avuto successo. Carolina Marti.
4: Bravo, proprio lei.
0: Salutiamola, ciao. Carolina.
2: Poi ovviamente il sondaggio approfondisce anche quali siano i festival di musica dance elettronica più dove si fa più all'amore.
0: Ma scusa,
2: durante il festival
0: al parcheggio.
2: E ora vi spiego, vi do l'esempio al numero uno
0: al parcheggio,
2: cioè,
0: posso anche capire.
2: Al numero uno c'è il Burning Man, che è finito proprio ieri, questo evento particolarissimo nel deserto del Nevada, dove il 47% dei partecipanti ha ammesso di aver fatto l'amore, anche aiutato da una struttura molto particolare di cui ne stanno parlando un po' tutti i magazine in questi giorni, cioè, la volete sapere? Una struttura che si chiama Orgy Dome. Cioè il festival mette a disposizione proprio una cupola, una
0: guarda
2: grande...
0: che era Argy.
2: No, Orgy. Mette a disposizione proprio una grande sala dove poter fare l'amore.
0: Ho capito, ma quello siamo proprio alla trasgressione più estrema.
2: Incrementando la percentuale che lo fa schizzare al numero uno degli eventi dove si fa più all'amore.
1: Dove si trova questo?
2: Nel Nevada, Mario, nel deserto.
1: Nel Nevada, ho capito, ma dove? Cioè,
2: no, è il deserto. Black, una città temporanea, dove è in mezzo al deserto, Black Rock City, proprio in mezzo al deserto del Nevada.
0: Vuoi l'indirizzo?
1: No, aspetta, devo fare una telefonata.
0: Mi mandi la posizione?
1: Sì. Chi è? Per business? Sì. Di Molfetta Albertino Fargetta Mario per Nevada.
0: Ma chi? Ma è già finito il festival.
2: Per il prossimo anno.
0: L'anno prossimo.
2: Magari visto che questo sondaggio è inglese,
0: sì.
2: Io direi di allargarlo e di renderlo un po' più italiano questo sondaggio.
0: Ma io dubito che tra gli ascoltatori di M2O ci sia qualcuno che ha fatto all'amore durante una festa.
2: Ma tu sottovaluti.
1: E qui ti voglio, qua ci sta.
2: E tu sottovaluti.
0: E voi?
2: I nostri ascoltatori.
0: Avete fatto l'amore durante...
2: Durante anche un DJ time, ad esempio.
1: No, non ci posso credere.
2: Vedrai.
0: Ma sì, al massimo si sono appartati e sono usciti, ma non dentro.
1: Vabbè, durante un evento, dai.
2: In un
0: 342-65-43-210.
5: Ale Lippi, tu che li frequenti così tanto
2: sì.
5: in questi festival.
2: Io ho partecipato al sondaggio inglese.
0: Sì.
1: Secondo me l'hanno vista dentro all'orgi.

0: metabolizzarli. The Color Inside, l'M2 Old delle 18:30.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: Chris de Sarandi e questa M2O, la radio che state ascoltando. Tornando a questo sondaggio che dice che uno su cinque ha fatto l'amore durante un evento, leggo un messaggio. Roma, Stadio Olimpico 2016, al concerto di Laura Pausini, io e la mia amica abbiamo passato la prima ora in bagno a fare l'amore. Luca.
1: E qual è la cosa che ci vuole qual è la cosa che ci vuole fare notare Luca di questo messaggio? Un po' la durata, no? Secondo
0: un'ora.
1: Me. Un'ora, dai, 5 minuti, Luca, dai.
0: Sì, ma hai comprato il biglietto per stare un'ora in bagno, scusa.
1: Ci sta però, dai, ci sta. Un'ora.
2: Sì. Ciao Albertino, ciao a tutti, sono Claudio da Pisa. E ammetto che nel 2019, durante il Tomorrowland, vabbè, intenda, ma sì, ho fatto l'amore.
0: Intenda.
1: Ti vuole intendere?
0: Intenda.
1: Intenda.
0: Gli altri in sì. Roulotte.
1: Basta, solo questi due.
0: Per adesso sì. Poi vediamo.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
8: Fotosì, scarica l'app.
9: Lisa.

0: sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Amami.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Mille, mille e ancora mille.
8: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
9: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Karol G, detto a Karol Gina, su M2O con questa canzone che si chiama Bye Bye Why Now.
1: Wow, wow.
0: Non è Gina?
2: No, come si chiama? Karol G.
0: Sì, ma non la chiamano Karol Gina?
2: Non lo so,
0: bisognerebbe... A me mi hanno detto così.
2: Sì.
0: Allora, purtroppo gli ascoltatori di M2O non fanno parte di quella categoria del sondaggio che dice che uno su cinque avrebbe avuto rapporti, diciamo, avrebbe fatto l'amore in eventi
2: musicali, concerti. Sì, quello lì.
3: Avevi mancato...
0: Stai calmo.
2: Non dare mai ordine a mio amico, innanzitutto.
4: Stai calmo.
0: Però... Guarda, è arrivato adesso un messaggio. Io ho fatto l'amore dentro un club a Riccione.
2: Vedi, è questo abbastanza.
0: Dai, può succedere.
2: Sì, ho voglia.
0: Però sono quegli argomenti così, magari un po' piccanti.
5: È appena arrivato un last minute.
0: Last minute. Luigi.
5: Di un concerto dei Litfiba.
0: Vedi?
5: Ha detto che al fidanzato non piacevano tantissimo, allora si sono imboscati e hanno fatto all'amore.
2: Beh, lei
5: non un'ora, ma 5 minuti.
3: È Piero Pelù, Alba.
0: Sì, secondo me sì.
2: Vabbè, sì. Dai, però lei brava, è stata per accontentare lui che non amava il concerto, no? È stata generosa.
0: Sì, molto.
2: Questa
0: molto.
2: Ragazza, dai.
0: Va bene.
2: Ma la Ginger non doveva andare a Cagliari?
3: Infatti, me la sono fatta anch'io sta domanda.
0: Come siamo messi con Cagliari?
2: Adesso un attimo che adesso ripristiniamo il collegamento, un attimo.
3: Sì, è vero. Vediamo.
5: Albertino!
0: Sì, va bene.
5: Come fa? Cagliari all'Unipol Domus. Ci sono 29 gradi, c'è il sole, si sta benissimo.
0: Sì.
5: Però la partita è un po' noiosetta, il punteggio è fermo dallo 0 a 0, Cagliari-Lecce 0-0.
0: Ma andate in spiaggia, lì ce ne sono di bellissime.
2: Fa un salto al Poetto, fa un aperitivo.
5: Belli.
0: Mezz'ora.
5: I sardi sono veramente belli.
2: Sì. È Piero Pelù un'altra volta.
0: Sì,
2: Alberto.
0: Sì, sì.
3: Alberto,
0: va bene.
3: Io vedo bene la Ginger la domenica sportiva. Sì, sì. La vedo bene.
0: Va bene, abbiamo quasi finito. Se ci sono novità entro le 7, contattaci. Non esitare.

0: diretta prima della nuova stagione. Spero, insomma, che sia andato tutto bene, che sia stato di vostro gradimento. Voi cosa dite?
1: Sì, è andata bene.
0: Sì.
1: Dobbiamo ancora rodare un po', ma direi che oggi è stata proprio bella.
0: Siamo stati confermati per domani?
2: Per domani sì.
0: Per domani sì. Però mi stavo facendo questa domanda: ma di questa puntata resterà qualcosa?

0: divisi ma sono esplosi.
1: È vero.
0: E meno male che sono esplosi con il casco, così non si sono fatti male.
1: Meno male.
0: Lippi, che ricordiamo non avere amici, ha un nuovo soprannome quest'anno. Si chiamerà Uber. Io non ho capito ancora il perché.
2: Poi te lo spiego.
0: Va bene. Shorty ha la voce da Chipman perché è ingrassato ad agosto. Ai ai ai. A volte ci si rende conto di quanto manchi una persona dalla sua lontananza. E oggi abbiamo capito che vi siamo mancati moltissimo. Anche voi, grazie, grazie.
1: Grazie.
0: Fargetta dice: serate bellissime per le sue serate. Bello. Oltre al bagno nudi, Albertino ha fatto anche la doccia e l'amore nudo. Incredibile.
1: L'incredibile.
2: Sei strano, eh? Sì. Sei strano.
0: La pagina 5 del regolamento di M2O dice chiaramente che in ogni caso, se uno volesse fare ricorso, faccia un passo indietro, tanto lo perderà.
2: Cioè, in Corea, no, ragazzi, in Corea del Nord il regolamento è più democratico.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: La pagina 2 invece è ancora in via di traduzione.
1: Sì.
0: Alla redazione di Felisandro oggi si è aggiunto un nuovo collaboratore, Sardo Carasau.
1: Che salutiamo, ciao Carasau.
0: E i calciatori non possono portare il cellulare in campo.
1: Ma è incredibile.
2: Nonostante i dubbi,
1: è una vergogna.
0: E per finire, un'ultima ora. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monza.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: E noi siamo gli unici in Europa che non hanno la foto con lui, però.
3: Esatto.
1: Grazie a tutti, noi ci sentiamo domani, adesso arriva Sephora. Arriva Andrea Mattei, come tutte le sere, alle 19. Ciao, a domani!
4: Ciao a tutti!
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: In FM, l'app su m2o.it.
11: Ehi, hey, attenzione, nome in codice 278. 278.
2: Ma sì! È il nome del profumo nuovo, giuro, giuro! Grazie, capostazione Alba Albertino, welcome back!

0: Eyed Peas. Però da una parte hanno ragione, la mia vita loca ad One Wanda, faccio quello che voglio. Terza canzone del Non Stop in onda su M2O Vida Loca. Ciao, buonasera. 19:10 minuti in onda su M2O nel nostro orario abituale tra le 19 e le 21. Sono Mattei in onda con voi.
1: C'è Baruffa nell'aria.
0: Sì?
1: Ah no, è arrivato Mattei.
0: Ma Nicole, ma come Baruffa? Baruffa è un bar dove sono tutti prigri e nessuno vuole fare il caffè.
2: M2 Hot.

0: Comunque esiste davvero il bar Uffa? Ne esistono diversi, stavo vedendo che c'è a Torino, ce n'è una a Piacenza, è il bar dove tu entri e salve, buongiorno, vorrei un caffè. E quindi non gli va, capito? È proprio il bar Uffa. Questa invece è Lucky Ones, è il titolo di questa novità musicale in onda su M2O nel nostro appuntamento M2Hot. Allora,
1: è tornato.
0: Sì,

0: Lo stiamo perdendo. No, è vivo, è vivo.
1: Si muove tutto anche lì da voi? Dall'altra parte della radio? Spero proprio di sì, perché quando si muove tutto, allora va bene. Ma non te l'aspettavi l'appuntamento con Playoidas? Ma come mai? Ma arriva a sorpresa.
2: E fammelo vincere un Playoidas.
1: Bello, mo vediamo, dai.
3: M2O.
4: Play with us.
3: Play with us.
1: È il nostro modo per dirti grazie, però è anche così un modo per regalare. Regalare a chi ascolta la radio, arriva a sorpresa il Previdas, quando arriva ci mandi un messaggio, 342-654-3210, il nostro numero, e ti becchi, se verrai scelto, il Previdas. Abbiamo M2O Back to School, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers, gli stickers di M2O da poter mettere dove vuoi. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai?
5: Play with us.
1: Sì?
5: Roberta da Canicacci.
1: Vai Roby, il Play with us è tuo.
3: M2O. M2O.
4: DJ Station.
3: More music. M2O.
4: More music.
3: Più musica.

0: danno al fisico per questa velocità. Calvin Harris, Example, con We Be Coming Back in onda su M2O. Saluto questo ascoltatore che scrive: ma baruffa, guarda che vuol dire azzuffarsi. Sì, lo so, però esiste davvero un baruffa? Ne esistono diversi nel nostro paese e li salutiamo.
1: Ciao,
0: tutti.
1: Andrea, ciao Andrea, da Pavia, ci sei mancato.
0: Grazie.
1: Bentornato alla solita ora.
0: Grazie, come va il traffico in tangenziale? Spero bene, torniamo tra poco.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ascensore molto elegante, categoria house elegante, con Sam Jacobs ed Ezra Nurey, in onda su M2O. Canzone che potrebbe quasi far aprire il nostro bar, dico quasi perché non lo so.
1: Ciao,
0: non lo so.
1: Andrea,
0: ciao,
1: bentornato.
0: Grazie.
1: Quanto mi sei mancato.
0: Io lo so quello che vuoi.
1: Paola, Umberto,
0: io lo so.
1: Un abbraccio.
0: Io lo so.
1: Riapriamo il bar.
0: Eccolo,
1: ciao.
0: Lo sapevo io, Paola. Sei sempre tu, eh? E anche gli altri che sono arrivati, che hanno mandato il messaggio con le ordinazioni. Ma qua c'è l'appuntamento M2 Old con una canzone che arriva dal passato. Quindi apriremo il bar, ma forse lo faremo dopo. E cosa posso dirti riguardo l'M2 Old che sta per arrivare, che ti porterà in un bellissimo posto, qualcuno lo chiama paradiso, non posso dirti altro, è un mistero, e anche perché prima dobbiamo sentire le ultime news. M2O
2: DJ Station. Apriamo con una notizia dell'ultima ora. Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la storica leader radicale è stata soccorsa in casa nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni. Voltiamo pagina. Mosca sarebbe pronta a negoziare per terminare la guerra contro l'Ucraina dopo le elezioni per la Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, in programma dal 18 al 20 settembre. Ad affermarlo è l'Eliseo, citando una segnalazione arrivata dagli Stati Uniti all'indomani dei colloqui a Kiev tra gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, i rappresentanti europei e il presidente Zelensky. Torniamo in Italia, scatterà alle 21.18 di stasera e terminerà domani alle 21 lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Lo stop non riguarderà però il personale di Trenitalia delle province di Trento e Bolzano. Calcio, alle 20.45 l'Udinese ospita la Lazio nel posticipo che chiude la terza giornata di Serie A. In questi minuti sono in campo Cagliari e Lecce. Intanto è arrivata l'ufficialità. Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina al posto di Fabio Grosso. Ora le previsioni meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore cieli sereni su quasi tutta l'Italia, addensamenti solo lungo l'arco alpino. Domattina sole da nord a sud, nuvoloso sul litorale dell'Alta Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un progressivo incremento dell'instabilità su Alpi e Appennini, segnale di un peggioramento più deciso in arrivo verso sera a iniziare da

0: Bailando, come il titolo di questo appuntamento M2Old, canzone storica che arriva dal passato. E la bella notizia, e non ci stanchiamo mai di dimenticarlo, che l'M2Old arriva in ogni diretta e arriva in ogni ora, alla mezza di ogni ora. Paradiso dal passato, l'M2Old.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
1: M2O.
0: Più musica, more music.

amico di diversi artisti, di diversi generi musicali, tra cui Eminem, che ha avuto un impatto fondamentale sulla sua carriera e vita personale, ed è anche amico di Elton John. Ma tu pensa la fortuna di essere amico di Elton John. L'abbiamo appena sentito in onda su M2O.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: One, two, one, two,

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Devo sigillare il pavimento.
6: Hai già la soluzione in mano.
5: Anche su superfici diverse?
6: Sì, hai la soluzione in mano.
5: Ma non voglio mica rifarlo domani.
6: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Jack in onda su M2O. E invece no, andiamo avanti, anche perché quello possiamo fare, quindi lo facciamo. Salve, in onda fino alle ore 21. Welcome back.
1: C'è una ruffa nell'aria. Ah no, è arrivato Mattei. Ciao.
0: Sì, bella. Vieni qua che ti faccio vedere il baruffa. Vieni Nicole. No, scherzo, dai, non voglio essere così minaccioso. Abbiamo ripreso nel nostro orario abituale. Ma scusa, ma la si sente in studio?
2: Ciao Mattei, comincia la stagione oggi.
0: Dai.
2: Io ci sono, Mattei.
0: Bravo.
2: Sempre lì.
0: Grazie Gianni, sei veramente una certezza e questo mi fa molto piacere. Il bar quindi è aperto?
3: Ah, sì? Signor barman, sì? Qua c'è gente che vuole bere gentilmente un whisky sour. Grazie.
0: Un whisky sour.
3: Ciao bello.
0: Ciao Riccardo, aspetta un attimo. Scusa, è un whisky sour. Sour. Sì, grazie mille. Ho chiesto, adesso ci vuole un po' per farlo arrivare, ma con ghiaccio o senza? Ma scusa, nel whisky sour il ghiaccio. Ah, c'è il ghiaccio? Ah, ok. Tutto il bicchiere? Tutto il bicchiere pieno di ghiaccio, mi hanno appena detto i ragazzi che lavorano in questo bar che non ha il nome. Però ci sono diverse attività commerciali che hanno un nome che ti rimane in testa perché lì c'è stato un momento creativo, un briefing creativo che ha funzionato molto. Io ricordo sempre qua a Milano, credo su Via Novara, credo forse esista ancora, devo andare a controllare, una pizzeria che si chiama Donald Tranch. Ovviamente fa pizzeria e fa pizza al trancio, che va molto di moda qua a Milano. Ed è bellissimo quando si sprigiona la creatività. E delle volte la fortuna di un posto, più che nel prodotto che vende, è proprio nel nome. Nel nome perché è stato originale, quindi ti dà buon umore e quindi tu ci torni. C'è qualcosa da segnalare al riguardo? Mi vuoi fare un nome di un'attività commerciale, che sia un bar, un ristorante, un'edicola, una caffettea, qualsiasi cosa i tuoi occhi hanno visto e la tua mente poi ha ricordato perché era un nome carino, curioso e creativo? Fammelo sapere, vai, ti lascio il numero 342 654 3210.

ce ne sarà un'altra che partirà tra poco. Nel frattempo saluto Baraonda, un posto dove c'è sempre casino, Daniele da Cesano Boscone, e poi abbiamo Alien Burger, tra i nomi più particolari così di attività commerciali. Sentite questo, sono Mira di Santo Stefano Belbo, il nome di un bar è Farmacia dei Sani. Ma che bello è!

0: Overdrive è il nome della canzone, l'abbiamo appena sentita in onda su M2O.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Per Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela del bar che siamo arrivati alle 8. Ciao, siamo in onda su M2O con Andrea Mattei fino alle 9, ma ora c'è la musica italiana. Senti?
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2.

la musica italiana ma in versione remix. L'appuntamento si chiama M2Hit, Hit come Italia, ed è un appuntamento che tornerà più volte con noi.

Xen in onda su M2O, le 8 e 10 minuti. Buonasera, ciao, ma bentrovati. Ma com'è andato questo giorno lavorativo? Spero tutto bene. Adesso alle 8 e 10 dovrebbe essere l'attività lavorativa tutta finita. Credo. Però ci sono anche persone che sentono la radio mentre lavorano, le salutiamo. Qui abbiamo diverse segnalazioni di attività commerciali che hanno un nome particolare. Ad esempio, Antonella da Chiavari scrive: il titolo, il nome di questa pizzeria è C'è Ugo, arriva Trigoso, vicino Sestri Levante. Ma qui, più che creatività, Antonella, secondo me è proprio qualcosa che riguarda Ugo il proprietario.

in Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa per questa canzone nuova, si chiama Girl Next Door. Appuntamento con la novità musicale, ma cosa ridi? Machine Gun Kelly, oh, qua stiamo parlando seriamente. Appuntamento con la novità musicale era l'M2Hot.

0: Scusa, me lo fai una dividenda con il ghiaccio? Grazie. Però un poco ghiaccio, per favore, grazie. Grazie mille.
1: A dividenda.
2: La musica del futuro. Ma in realtà anche quella del passato, perché siamo sempre stati pieni di ritornelli semplici e che si ricordano a memoria e che rimangono là. In questo caso Peggy Goo, Ira Star con Woman, sentito in onda su M2O.

Birthday è il titolo di questa canzone firmata da Katy Perry in onda su M2O. Hey, happy birthday. Shh, non lo dire a nessuno. Sai qual è il segreto? Che poi non è un segreto, per parafrasare Jovanotti, che M2O ti fa sentire i DJ set delle star internazionali della console nella console di M2O. Questa sera toccherà anche a Tiesto. Sentiamo un pezzettino del suo DJ set. M2O. Dance with us.

0: l'appuntamento è Dance With Us. Tutte le sere a partire da l'una c'è anche Neo Weekend. Le puntate le trovi su m2o.it.
1: Dance With Us. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
10: Cortilia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: every day.
1: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Kings.
1: Mais oui, mes amis, à la musique, poi alla console anche, alla console. No, quello era Mimmo Merelli, non c'entra niente. Questo invece è Matt Gins, appena sentito in onda su M2O con il nostro angolo bar che è sempre là e sempre aperto. Dimmi, dica Gianni, non ti sento, chi sei?
2: Per la prima volta nella nuova stagione.
1: Cosa?
2: Io dico siamo giunti alle ore 8 mattina.
1: Sì, erano le 8. Ma Gianni, io pensavo che mi dicessi per la prima volta ti porto un menù sushi, così puoi resuscitare, perché al sushi resusciti, capito? E invece no. Vabbè, allora arriva l'M2 Old, lui lo conosciamo molto bene.

0: 1994, This Time Sexy Night. Io ho il vinile di questa canzone di Fargetta, firmato, autografato da Fargetta. Non ve lo darò mai, mai.
1: È mio.
0: Bella Mario, era l'appuntamento M2 All Day in onda con noi.
2: M2

Seven Years, il titolo di questa canzone che senti in onda su M2O More Music. Saluto questo ragazzo Christian che scrive: tra i nomi di attività che mi hanno fatto ridere io ho visto Doctor House, dovrebbe essere un'attività tuttofare che svolge lavori di riparazione domestici all'interno della casa. Ecco perché, vedi, viene là, ti cura la casa, pagamento e via!

0: DJ Time in the Mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali, sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
7: Fotosì, scarica l'app.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
12: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: parole né bugie, solo amore. Dice lei a lui e lui risponde con... Amore, per caso hai parlato? No, è che stavo guardando, stavo scrollando, ma mi hai detto qualcosa. E là la storia poi prende tutta un'altra piega, ma lo vedremo nella prossima puntata, nella prossima settimana ovviamente. Mannaggia, adesso anche le piattaforme che anni fa avevano promesso tutte le puntate nello stesso momento di un'unica serie per intero, te le guardi quanto vuoi, e quella promessa poi non l'hanno mantenuta. Dov'è? Che fino a fatto era qua quella promessa? Non c'è. E quindi te le mettono poco alla volta, così tu rimani lì, rimani lì, rimani lì. Invece noi siamo qui, siamo qui, siamo qui. M2O, 10 minuti per arrivare alle ore 9. Mattei che ti sta parlando, tornati in onda dopo... Bah sì, anche la scorsa settimana, però a quest'ora effettivamente ci sentiamo da oggi, no? Da proprio
1: Baruffo
0: da oggi.
1: Baruffo e Parfum.
0: Sì, Baruffo anche.
1: Picciotti, è tornato.
0: Mezzaca.
1: Tornato.
0: Sei vedello tornato. Esatto, come questo ascoltatore sottolinea Adamo da Siracusa. Stiamo parlando in realtà poi dei nomi particolari di attività commerciali, quei nomi che ti sono rimasti in testa, proprio perché particolari, proprio perché c'è della creatività. Abbiamo avuto diversi baraonda, siamo partiti dal Baruffo. Ah, c'è del Baruffo. Ah, un'ascoltatrice, Noemi, faceva la simpatica. Ti salutiamo, Noemi, ovviamente con simpatia, lo dico. E da là, appunto, ho visto che esiste davvero. Esistono diversi Baruffo. Poi abbiamo Alien Bull.

0: burger, alien burger. Invece dobbiamo andare a Palermo adesso.
1: Raga, a Palermo esiste una friggitoria che fanno solo arancine e si chiama Che Palle.
0: No!

camera con vista, vista musicale. È una vista un po' particolare rispetto alla vista mare alla quale siamo abituati o alla quale siete abituati.

tutti per aver sentito M2O. Ci sentiamo domani a partire dalle ore 19. Grazie, un abbraccio a tutti voi. No? Ah, c'era bonus track. Ah, ok, sembrava un finale adatto. E allora sentiamola, vai.

0: lottiamo, per il diritto di ballare. Ralph, Sam Ruffillo remix di questa canzone che ci ha portato alla fine dell'appuntamento di questa sera. Forse è vero, non lo so, magari ne mettiamo un'altra, cioè, magari, cioè, probabilmente. Chi è? Citofono? Chi è? È il citofono? Claves non è, perché qua è David Guetta. È David Guetta! Fermatelo! Fermatelo! È il finale di ieri sera qui a Milano. David Guetta, uno di noi. Addirittura impennata su una ruota. E Ale, via! Ci sentiamo domani ore 19.
1: M2O Cinema.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore.
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
3: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
3: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: In FM su m2o.it.
0: Ma grazie mille Andre, grazie per la linea e buonasera da Claves. Le 9 e un minuto adesso. Allora ciao e bentrovati in questa nuova fascia oraria insieme fino alle ore 23. Dai che chiudiamo la giornata qui su M2O.

0: canzone che aveva avuto grande successo e che l'ho avuto anche negli anni a seguire, direttamente da New York City, dal dove arrivava Dennis Ferrer, che aveva lavorato anche con altri nomi incredibili nella musica di quella città lì, tra cui per esempio i Masters at Work, Little Louis Vega. Canzone che secondo la storia era anche stata dimenticata su un hard disk, non era uscita, poi lui l'ha riscoperta, ha detto ma sai che questa forse poteva funzionare, e l'ha pubblicata ed è diventata anche la terza canzone del nostro Non Stop. Le 9:10 della sera, ben trovati da Claves, buon anno, perché è un po' così, no, che ci sentiamo in questa giornata del lunedì 7 di settembre. Saluto già Teresa che dice ciao Claves, che bella sorpresa quest'ora. Allora è una sorpresa per oggi, ma diventerà un'abitudine per tutto l'anno, perché saremo qua, anzi sarò qua con voi dalle 21 alle ore 23. Dai che chiudiamo la giornata insieme al meglio, sentendoci subito un M2 Hot.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow,
1: oggi.

0: Questa voce così profonda che canta questa canzone del cantante Tristan Harry, ma poi abbiamo anche la produzione. Abbiamo la produzione, un DJ che si fa chiamare Clooney e due DJ che arrivano dalla città di Leeds che si fanno chiamare Prospa, una formazione che abbiamo già conosciuto con la canzone Free Your Mind e che ritroviamo con questo M2Hot, con il sound che vi mette M2O all'inizio di quest'ora, Good Girl, e il titolo della canzone nuova appena ascoltata.
1: M2O. I got a melody.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ed è con Bad Bunny che ci dice por la mañana caffè, por la tarde e Ron. Siamo arrivati al momento in cui abbiamo ascoltato una canzone dal titolo Caffè con Ron, che abbiamo messo nella versione remix di Renzo Leon, che è anche la canzone del Play with us di oggi. Pensa un po' che coincidenza, il momento in cui gli ascoltatori mandano il messaggio al numero 342-654-3210, il momento in cui M2O fa dei regali, che in questo caso è il nostro kit back to school: zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapassi, stickers. Questo l'elenco dei gadgets che andranno a
3: Play with us, Giuseppe da Palermo.
2: Oh, Giuseppe da Palermo, complimenti, hai appena vinto tu al Play with us qui con me.

0: lunedì sera su M2O, una canzone che mi fa venire voglia un po' di sussurrare, anche solo per, diciamo, adeguarmi al modo in cui canta questa ragazza, Kenya Grace. Strangers è il titolo della sua canzone, una canzone che parla d'amore, ma che in realtà parla di una situazione che un po' tutti quanti magari avremmo sperimentato quando ci innamoriamo, ci conosciamo, ci frequentiamo, poi finisce tutto e torniamo a essere come due estranei. E quella persona magari che prima, fino al minuto prima, era così importante, insomma, torna a essere una qualunque. E vabbè, è una cosa che tutti quanti sperimentano, l'avrà fatto anche Kenya Grace e l'ha raccontato qui.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

così. Ed è un giovanissimo, nel senso che fa parte della nuova generazione, nato alla fine degli anni 90, nel 99 per la precisione, molto prima rispetto a quando la canzone Rima Bell di Anita Ward aveva un grande successo. È un pezzo del 79 che però lui ha conosciuto e ne ha intuito il potenziale. Ha detto: ma sai che forse questo ritornello, se lo metto su una base tra l'altro anche poco hip hop, molto più dance, molto più ritmata, molto più con il BPM veloce, può diventare un successo. Ed è per questo che poi è uscita R&B, che poi sta per Ring My Bell, titolo della canzone che vi abbiamo messo. Ore 21:33 e la mezza dell'ora qui su M2O. Buonasera e buon lunedì da Claves. Nel frattempo la nostra diretta va avanti e adesso è giunto quel momento lì, quello in cui si torna veramente negli anni 90 con un pezzo di 30 anni fa, 1996, L'M2O.

0: capito, Claves, che pezzo tira fuori? Mute con Clap on Top of Me, grandissimo.
1: Grazie, grazie Lorenzo. Beh, le cose o le facciamo fatte bene o non le facciamo mica. Siamo nel 1996, 30 anni fa, la Dance Made in Italy, quella prodotta dalla Time Records, faceva uscire questo pezzo, Clap on Top of Me. È il nostro M2Old, l'appuntamento che abbiamo e che torna tra un'ora nella diretta di M2O, anche in questo lunedì sera.
2: Sponsored by
3: Mangi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

Frichittona, pezzo di Andrus, DJ messicano, che aveva preso un brano di 15 anni fa, del 2011, un brano che all'epoca nasceva come pezzo reggaeton. I Plan B cantavano la Frichittona, quella originale, è diventato un pezzo tech house uscito nell'anno 2023, quindi diciamo 3 anni fa, ritrovato qui d'onda su Ambedbo. Ora un pezzo nuovo, una delle ultime produzioni firmate da Robin Schulz, si intitola Take It Slow.

0: M2O. Me, due, solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend hit.
0: All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devo sigillare il pavimento.
2: Hai già la soluzione in mano.
1: Anche su superfici diverse?
2: Sì, hai la soluzione in mano.
1: Ma non voglio mica rifarlo domani.
2: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.

Happiness is so sad, il titolo del pezzo della Swedish House Mafia con Licky Lee. M2 l'ha messo a 8 minuti dalle 10 della sera. Buon lunedì 7 di settembre e bentrovati da Claves in questo nuovo appuntamento che abbiamo insieme. Arrivati a questo lunedì che è un po' un lunedì di grande rientri, un po' lunedì in cui oramai le vacanze sembrano un lontano ricordo, anche se ho scoperto la scorsa settimana, facendo la diretta qui dalle 6 alle 9, che ci sono moltissimi ascoltatori che hanno approfittato di questo mese per andare in vacanza, quindi non è proprio detto, però in generale succedono delle cose che in questo periodo arrivano sempre puntuali, tra cui anche quest'anno, udite udite, è arrivata la classifica puntualissima proprio in questi giorni di quelli che sono stati i turisti più o meno educati nel corso dell'estate 2026. Ci siamo anche noi italiani, ovviamente, però purtroppo la notizia non è positiva, perché noi italiani, secondo questa ricerca che è stata fatta tra l'altro da un tour operator africano, hanno scoperto, o meglio hanno detto proprio, che noi italiani siamo stati i più maleducati. Allora facciamo prima la classifica, diciamo, sul podio, quello alto. Abbiamo al quinto posto gli Stati Uniti, quarto per il Canada, terzo per la Svizzera, secondo per la Norvegia e primo posto per i giapponesi, i turisti giapponesi che sono educatissimi. Ma perché? Perché in generale il Giappone è un paese di regole, di educazione, anche un po' esasperate per certi versi, quindi non faccio fatica a immaginare che nel giro del mondo, insomma, che i turisti giapponesi possono fare siano risultati più educati. Noi purtroppo siamo all'ultimo posto, abbiamo totalizzato il minor punteggio, ma perché? Quello che lamentano è un tono di voce troppo alto. Bah, a voi sembra che noi parliamo con la voce troppo alta? A me no, sinceramente. Vabbè, orari un po' troppo elastici, questo un po' è vero, dai, il concetto di puntualità italiana è sempre un po' lasciato così, posto che ovviamente in vacanza uno magari se la vuole anche prendere con comodo, anche se ci sono delle cose da rispettare, e poi difficoltà nell'adattarsi alle regole locali. Qua mi verrebbe da fare un'autocritica, e cioè pensavo, ma facciamo fatica ad abituarci alle nostre regole, figuriamoci quando andiamo all'estero in vacanza. Vabbè, in realtà poi insomma abbiamo totalizzato punti maggiori in altre classifiche, tipo siamo quelli che mangiano meglio, comunque che apprezzano di più la cucina estera, però purtroppo quest'anno siamo arrivati ultimi. Vabbè, che dire, bravi giapponesi, complimenti, avete vinto anche quest'anno, perché in tutto ciò erano al primo posto anche nella classifica del 2025.

in festa e della bad in giro grazie a questa canzone di Puccio featuring Mia, si intitola Non mi innamorerò, un pezzo nato sui social e diventato poi una super hit. Questa era una canzone dell'estate 2026. Adesso però c'è una canzone del 2009, senti che sound, quello con Justin Timberlake e con una canzone che arriva da oramai quasi 20 anni fa, Love Sex Magic, titolo del pezzo in onda qui.

0: digitale terrestre.
1: Love Sex Magic, la canzone che ci ha portato già a 2 minuti passati dopo le ore 22. Lunedì sera di M2O. Ciao da Claves. 3 canzoni non stop. La prima in arrivo è quella di Madonna e si intitola Give It To Me. Vai!

0: 2016, 10 anni fa per questa produzione dal titolo Someone Who Needs Me. Il titolo del pezzo che hai sentito e che stai ancora sentendo in sottofondo è la diretta del lunedì sera su M2O. Tre canzoni non stop che abbiamo appena sentito, quelle che ci hanno fatto iniziare al meglio questa nuova ora di diretta, l'ultima per quanto mi riguarda. Ore 22:10. Ciao da Claves, era tutto partito con Madonna, Give It To Me. In mezzo c'erano anche Quevedo e Elvis Crespo con La Graziosa. E adesso Bob Sinclair ci porta a salutarci. Buonasera e bentrovati fino alle ore 23. Adesso con la musica nuova è tornato D.O.D., il DJ che ha fatto Careful, è il titolo del pezzo.
1: M2 Hot

della scena di Manchester, le si è fatto conoscere nei club di Manchester, ha fatto la sua canzone insieme alla voce di Easy Bizu, cantante che spesso ritroviamo nelle produzioni firmate da diversi DJ, tra cui la sua Careful M28.

Buoni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Pinguini tattici nucleari con Fabri Fibra, Goya il titolo della canzone. Goya è anche Francisco Goya, il pittore spagnolo al quale Riccardo dei Pinguini Tattici si è ispirato con questa metafora, che poi insomma è anche molto molto reale, nel senso che lui dice sto in paranoia come nei quadri di Goya, cioè evidentemente se andate a vedere questi quadri che mostrano un po' anche di gente in paranoia, insomma è un bel modo per descrivere lo stato d'animo. Le 10:30 della sera, buonasera e buon lunedì da Claves su M2O. Adesso c'è un M2Old, l'anno di destinazione è il

il DJ italiano che ha prodotto questa canzone, è un nome importantissimo per la scena house dance degli anni 90, featuring Amnesia, che è anche il nome ovviamente di una discoteca molto famosa di Ibiza, dove lui aveva anche lavorato. Infatti un po' è una dedica per certi versi all'interno di questa canzone. Feel My Body è l'appuntamento con la musica del passato appena sentita su M2O.

con una canzone del 2009 in cui lui è molto onesto con la sua interlocutrice. Dice: io sono qua per spezzarti il cuore e basta, non ti aspettare altro, non ti aspettare che io ti ami, voglio solamente spezzarti il cuore. I'm only gonna break your heart è il titolo della canzone, Break Your Heart, sentita su M2O. Oh che dai che il lunedì sera continua con Joel Corry e con questa canzone dal titolo Whisper.

0: DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Take Me Back. Questo pezzo è la serata di M2O che continua nel lunedì sera 7 di settembre. 22:49 minuti. Il tempo scorre, come dice la canzone che sta per arrivare. Il titolo TikTok significa proprio quello. Clean Bandit, Mabel e 24K Golden.

in onda. L'appuntamento con 1212 Selecta è il primo in arrivo, in ordine di apparizione, diciamo così. Nelle ultime canzoni però che vi metto io oggi c'è questa di The Weeknd, si intitola Secrets.

ormai si è guadagnata la cittadinanza italiana Peggy Gou, che questo weekend era in Italia in occasione del Gran Premio di Monza e che in generale ha un occhio molto attento per il nostro paese e pare le piaccia anche molto, da quello che si è visto sui social. Anzi, se non l'avete visto, andate a frequentare il nostro social, in particolare Instagram M2 Radio, dove vi abbiamo messo un po' di estratti del suo weekend italiano. Sono le 23, appena scoccate, è arrivato il momento di salutarci. Questa era l'ultima canzone, Who Man, con Ayra Starr. Vi lascio il resto della serata di M2 e noi ci sentiamo domani, puntuali, sempre alla stessa ora, alle ore 21.

0: me, due,
1: la musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.
6: When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow.
7: Nostalgia.
6: Only know you love her when you let her go. Alright, only.

0: tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1, 2, 1, 2. Stai ascoltando 1212 Selecta.
6: Yeah, man.
5: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
7: Hey, hey, pull up.

0: M2O Cinema.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore.
3: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
7: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
0: M2O Cinema.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: M2O.
11: DJ Time. DJ Time.

State ascoltando DJ Time in the Mix